0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.
2: Tempo.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2024.

0: Bam bam, bambina.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Spot.
4: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: spot.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
2: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 8 e 1.
1: Ci siamo anche oggi che è lunedì 17 agosto 2026. Buona giornata da Francesco Bianchi e Umberto Cappellato. C'è Paolo Fox e poi partiamo.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Lunedì 17 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, ancora qualche tensione familiare o sentimentale? Devi uscire da un tunnel, come se ci fosse una situazione che pesa particolarmente. Ricordo sempre che si cadrà in piedi. Giove e Saturno aiutano a risolvere un problema, anche se magari hai dovuto sospendere un'attività, prenderti una pausa di riflessione. L'amore ha bisogno di meno provocazioni. Toro, periodo ancora orientato al risparmio. Spese e rallentamenti hanno pesato anche sulle vacanze, probabilmente. Persino chi ha soldi da parte è stato un po' in crisi, ho dovuto calibrare bene le uscite. Se devi acquistare qualcosa, fatti consigliare da un esperto. Amore stabile con Venere neutrale. Gemelli, le esperienze nuove continuano ad essere fondamentali. Incontri con persone strane, stravaganti. Per fortuna tu non conosci i limiti da questo punto di vista. Sei una persona molto aperta. Addirittura situazioni insolite potrebbero portare creatività nella tua vita, ispirare sogni e ideali. Evita di chiuderti nella routine. Cancro, giornata un po' nervosa, forse poco ricca di intuizioni. Poi bisogna capire che cosa è accaduto ieri, perché con Luna e Venere dissonanti c'è qualche dubbio. A volte il Cancro custodisce grandi aspettative e speranze nel cuore. Il suo desiderio profondo è che l'altra persona riesca a intuirle senza bisogno di parole. Quando questo non accade, subentra una silenziosa delusione. Leone, Luna favorevole, buone iniziative nella vita privata. Attenzione però, perché questo è un cielo vigoroso. E quindi che cosa produce? Voglia di fare, voglia di stare sempre in mezzo alla confusione, insomma, attenzione alla stanchezza accumulata. Devi rallentare e rispettare i tuoi tempi. Vergine, se c'è qualche dubbio di lavoro, dal 23 il cielo migliora. Alcune chiusure ci sono state, e forse ci sono delle persone che non vedevano l'ora di agire, tra virgolette, su di te, di farti cambiare un'opinione, un lavoro, un programma. Guarda con fiducia al futuro. In amore, se c'è stata una separazione, devi liberarti del passato. Bilancia, Venere nel segno portafascino, consenso, possibilità di promozioni, Giove non è più contrario, gli ideali, i programmi che erano nati per gioco l'anno scorso durante l'estate o per esperimento ora sono più convincenti. L'amore è favorito, non chiuderti alle nuove conoscenze. Scorpione, il lavoro può migliorare verso fine mese, dopo blocchi e ritardi, c'è addirittura chi non ha ricevuto i soldi che si aspettava. Una conoscenza nata ora potrebbe diventare importante a settembre, non pensare quindi solo alle questioni materiali. Sagittario, grande energia nei rapporti, nel lavoro, nell'amore, periodo ideale per liberare la mente. A volte quando si chiude una porta non solo si apre un portone, ma si ha la possibilità di non avere più le mani legate. Quindi tutti quelli che hanno sofferto situazioni pesanti, che magari da tempo avevano deciso di cambiare il proprio ruolo, di vivere esperienze diverse, hanno la possibilità di agire e Venere, tra l'altro, aiuta anche l'amore. Capricorno, il lavoro assorbe molte energie e Venere rende l'amore più delicato. Non dico che tu sia contro una persona, però se c'è qualcuno che ti fa una richiesta in più, ti chiede magari di fare una promessa per l'eternità, potresti dire ripassa più tardi. Non mettere troppa carne al fuoco, gestisci con prudenza i legami. Acquario, amicizia e amore sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano rallentati. Cerca di non trasformare i problemi professionali in discussioni senza capo né coda. Pesci, giornate utili per prendere decisioni, avanzare richieste, preparare addirittura l'autunno. Io credo che coloro che hanno un'attività in proprio abbiano già risolto alcuni problemi, firmato accordi, pensato a cosa devono fare tra giugno e metà luglio. Ora bisogna rilassarsi. In amore devi anche recuperare ciò che si era fermato. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, partiamo così in questa giornata. Allora, tante notizie, molte riguardano il meteo perché ha piovuto soprattutto al nord, oggi pioverà al centro, le temperature sono scese, c'è stati qualche nubifragio nelle Lecchese, è piovuto molto in Lombardia, ma non vedo situazioni particolarmente pesanti, se non la fortuna di essersi svegliati questa mattina con una temperatura più umana. Dovrebbe piovere diverse volte nei prossimi giorni, ma attenzione perché lui, l'anticiclone africano, è sempre lì che ci azzannerà almeno un paio di volte prima dell'arrivo dell'autunno.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
4: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
3: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
5: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO, un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
3: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Spot. Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: centenario del Palio di Siena, dedicato alla Madonna Assunta, previsto per la serata di ieri alle 19. La corsa dei cavalli a Piazza del Campo si terrà quindi oggi. Il comune ha esposto la bandiera verde, comunicando così lo slittamento della carriera. Una acquazzone intorno alle 14, durato mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tuffo per la corsa dei cavalli del 10 contrade. Continuano il secondo rinvio, questo piove e diventa pericoloso, perché sapete che il tuffo è particolarmente scivoloso quando si piove e sarebbe un rischio per i cavalli. Questo è uno degli eventi più importanti che si celebrano nel nostro paese.
1: Canterò

L'ultima canzone, Giulia e Biagio Antonacci, disco Latte Miei di questa settimana. Allora, la terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa dopo quella di Ferragosto, questa volta la magnitudo 5.6, registrata sempre nella regione di Flores alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Allora, sapete che ci sono 700 nostri connazionali che sono bloccati lì da quando è avvenuto il terremoto. Tra l'altro, il fatto che continuino a esserci scosse meno forti, per fortuna, rispetto alla 7.7 dell'altro giorno, ma anche 5.7 diventa faticoso per i soccorritori, perché ci sono nuovi crolli, ci sono persone sotto le macerie. Per fortuna non risultano italiani in questo momento dispersi, ma certo 700 persone che sono bloccate in un paese che sta, come dire, cercando di risollevarsi da queste continue scosse di terremoto.

0: remoto è una situazione complessa.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente nel pomeriggio di ieri nelle acque davanti alla spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel territorio di Domus de Maria. Una ragazza di 17 anni è stata travolta mentre faceva il bagno nei pressi di una boa da un barchino con a bordo una decina di migranti algerini. La giovane avrebbe riportato diverse fratture e perso conoscenza in acqua. I bagnini l'hanno soccorsa e portata a riva, dove è atterrato l'elisoccorso. Trasportata in codice rosso al Brozzo di Cagliari, è arrivata in condizioni gravissime. Secondo alcuni testimoni, i migranti si sarebbero accorti dell'impatto, ma avrebbero proseguito la navigazione. Il gruppo è poi sbarcato a Tuerredda, dove è stato fermato dai carabinieri per l'identificazione. Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e se chi era alla guida dell'imbarcazione si sia accorto di aver colpito la ragazza. Giornata di lavoro intenso per il corpo forestale impegnato in diversi incendi divampati tra il nuorese e l'oristanese. A Nuoro, in località Gameddari, sono intervenuti due elicotteri e un super puma per fronteggiare le fiamme. Nel pomeriggio un altro rogo è scoppiato a Santa Giusta, nei pressi dello stagno, con l'intervento di un elicottero. Fiamme anche a San Nicolò d'Arcidano e località Pauli Porcus. Un ulteriore incendio ha interessato il territorio di Sagama, in località Fontana Murenda, dove è intervenuto un elicottero del corpo forestale. Serata di Ferragosto movimentata a Maddalena Spiaggia, dove un uomo avrebbe aggredito la fidanzata davanti a diversi testimoni. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe rivolto alla donna insulti e minacce arrivando alle mani. Nella colluttazione sarebbe intervenuto anche il fratello dell'aggressore nel tentativo di separarli. La situazione è rapidamente degenerata, l'uomo ha rischiato di essere aggredito dalla folla presente. A riportare la calma sono intervenuti prima i barracelli di Capoterra, guidati dal capitano Simone, e successivamente i carabinieri. Alghero fa i conti con gli episodi di inciviltà dopo i festeggiamenti nella notte di Ferragosto. Ieri mattina alcune spiagge si sono presentate ricoperte di rifiuti, con sacchi, bottiglie e altri materiali abbandonati lungo gli arenili. Sabato sera migliaia di persone hanno animato il centro storico e il lungomare tra festeggiamenti e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha condannato i comportamenti irrispettosi e segnalato anche danneggiamenti alla staccionata di Maria Pia. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Quando torniamo qui su Latte e Miele celebreremo i 90 anni di Mogol. Prima vi lascio a Homo Sapiens con Bella da Morire e Lucio Battisti con Una donna per amico. A tra poco.

Una donna per amico, c'è Lucio Battisti qui su Radio Latemele, ma c'è soprattutto Mogol, perché la musica è di Battisti, di questa canzone, ma il testo delle parole è di Mogol, che oggi compie 90 anni. Lui è un monumento assoluto della musica italiana. Pensate che ha venduto, si è calcolato, si è stimato perché non si sa esattamente, ha venduto oltre 500 milioni di copie di dischi. 500 milioni, ormai c'è gente che fa il figo per 10.000 copie e lui ne ha vendute 500 milioni, quindi no, ogni tanto bisognerebbe confrontarsi anche con i giganti, perché è vero che ha avuto questo lungo sodalizio che si è interrotto nel 1980 con Lucio Battisti. Tra l'altro lui dice che si è pentito di non essersi rapacificato con Lucio Battisti. Abbiamo litigato per i diritti, no? Perché lui voleva la divisione equa 50-50, l'entourage di Battisti, più che Battisti stesso, invece non era d'accordo, quindi litigavano queste cose. Comunque la sua canzone preferita è Dormi Amore, che la canta Celentano, scritta la musica di Gianni Bella, ed è una canzone non tra le più celebri che ha

0: Libera Nossa Malo c'è anche Ligabue qui su Latte Miele. Ligabue che dal 12 settembre partirà per una lunga tournée che lo porterà in tutti i palazzetti dello sport italiani. Partirà il 12 settembre da Jesolo, poi farà Padova, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Casalecchio di Reno, Messina, Eboli, Ancona e chiuderà il 24 ottobre a Milano. Quindi un grande, grande giro e un grande successo. C'è una pessima notizia che riguarda invece il mondo dello spettacolo americano, perché è improvvisamente morta Hayden Panettiere, a 36 anni, quindi giovanissima. Era un'attrice molto celebre soprattutto per i suoi ruoli in televisione, perché era tra i protagonisti di Heroes, nel quale faceva la cheerleader Claire Bennett, e anche in Nashville, dove interpretava una Juliette Burns, che era una cantante country, era molto famosa in tutto il mondo. Lei aveva anche parlato dei suoi problemi di dipendenza, anche di una depressione postpartum. Ha parlato anche della sua dipendenza dall'alcolismo, dicendo che era arrivata ad avere l'ittero, quindi che il suo fegato insomma era messo male. Non sappiamo però qual è il vero motivo per cui si sia spenta così giovane.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Eccolo Matteo Romano con Apatico qui su Latte Miele. Allora, poche settimane dall'avvio del nuovo anno accademico, il mercato delle stanze in affitto per studenti disegna un'Italia a due velocità. Almeno da un lato ci sono città come Milano e Bologna, dove i canoni iniziano finalmente a scendere, anche se sono altissimi, cioè scendono, ma stiamo parlando veramente di briciole. Non so come le famiglie riescano a mantenere i figli che studiano in altre città. E poi invece Roma, dove il prezzo medio continua a salire senza sosta, ormai siamo a quasi 700 euro in diversi quartieri centrali, 7% in più rispetto all'anno scorso, mentre a livello nazionale i prezzi sono scesi del 6,2%. Certo che se uno legge, no, e parla anche con le persone che hanno figli nelle città grandi, spendono cifre davvero da capogiro.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irrecuperabile Trigno e Dermal Meta su Radio Latte e Miele. Buon lunedì 17 agosto da Francesco Bianco e Umberto Cappellato. Allora, ieri festeggiavamo la riapertura dell'aeroporto di Catania, ma l'Etna non vuole saperne e quindi ci sono ancora problemi allo scalo della città siciliana con arrivi limitati fino alle 14. Il problema è importante per i tanti turisti, ma dovete pensare che il fumo che esce dall'Etna contiene le sostanze che sono particolarmente pericolose per i motori dell'aereo, quindi non si può proprio, non è che dici è una questione di visibilità, perché ho sentito persone dire vabbè, ma ci sono i radar, non è una questione di visibilità, tanto è vero che gli aerei, e quando c'è nebbia tendenzialmente riescono a volare, non possono farlo in questo caso perché la cenere contenuta appunto in queste nuvole nere o grigie contiene delle sostanze che distruggerebbero i motori dell'aereo e gli aerei cadrebbero.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: Vasca!
1: Viva la Vasca, Benji e Fede insieme ad Alex Britti qui su Radio Latte e Miele. Allora, la salute di Massimo Boldi, perché l'attore è stato trasferito era già in ospedale dal 13 agosto quando è caduto a Forte dei Marmi, siamo in Versilia, era con amici ed è caduto, ancora non si sa se ha perso l'equilibrio, se è scivolato, se è sentito male, non si sa nulla. È stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno, perché prima era stato ricoverato appunto a Forte dei Marmi, all'ospedale Versilia, è stato poi trasferito in elicottero a Livorno. Ci dicevano però che tutto era ok ieri, mentre ora è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia. Quindi, se è neurochirurgia, non possiamo sapere i dettagli, perché sapete che la salute è un dato sensibile, se non ne parla direttamente lui non possiamo sapere quello che sta accadendo, ma molto probabilmente sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Ecco la Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. In questa canzone si vede anche la firma di Riccardo Zanotti, sapete, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Però hanno scritto tutto insieme, sia la musica che il testo. La produzione invece è di Marco Paganelli. Quindi una bella collaborazione per Gaia e Pinguini Tattici Nucleari. Allora, parliamo dello sci estivo, che ormai non si può più fare, semplicemente ve lo dico così, perché sciare in agosto in Europa non è più possibile. Ci sono solamente le piste indoor, se volete proprio farlo. Il caldo sta mettendo in difficoltà le pochissime località che normalmente consentono di infilare gli sci anche in piena estate. Sulle Alpi la situazione coinvolge non solo gli ghiacciai italiani, ma anche quelli svizzeri, francesi e austriaci, naturalmente. Addirittura in Norvegia le condizioni non permettono attualmente di praticare lo sci estivo, che invece lì si faceva tranquillamente. Mi ricordo anche io un'estate in Norvegia e la gente andava a sciare con la metropolitana. Per gli appassionati, la tradizionale possibilità di allenarsi sulla neve ad agosto si è praticamente azzerata. La situazione in Italia è pesante, sapete che praticamente non abbiamo più ghiacciai dal Cervino allo Stelvio. Queste immagini che ci arrivano ogni settimana, che ci rattristano molto.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di...

0: design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
1: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
2: Quando torniamo qui su Latemiere ci occuperemo della riforma del bollo auto, cercheremo di capire cosa cambia, quali saranno le scadenze e i pagamenti. Prima vi lascio Amore Caro, Amore Bello di Bruno Lauzi e poi c'è Nell'aria di Marcella. A tra poco.

L'energia di Marcella nell'aria, 1983, Radio Latte Miele, 90 anni di Mogol. Vi ho detto tutto di questa canzone, la musica di Gianni Bella. Spesso hanno collaborato insieme Mogol e Gianni Bella, grandissimi successi come questo. Oggi naturalmente noi, che siamo una radio di solo musica italiana, ecco che lo celebriamo, perché vi dicevo prima che è riuscito a vendere 500 milioni di copie nella sua carriera. È praticamente l'autore più importante per la musica leggera italiana, senza dubbio. Allora, vi dicevo della tassa automobilistica, del bollo, come lo chiamiamo tutti, perché ci sono delle novità che entreranno completamente a regime dal 1 gennaio 2028, quindi c'è un po' di tempo, ma alcune cose anche nel 2027 dovrebbero semplificare tutto. Il primo punto fermo del provvedimento riguarda appunto la determinazione della cifra dovuta. La quota finale continuerà a basarsi sui soliti parametri, quindi la potenza del motore, la classe ambientale e eventuali maggiorazioni regionali applicate dagli enti locali. Confermata anche la modalità del super bollo. La novità di maggiore impatto per gli automobilisti riguarda la gestione del primo bollo per le auto di nuova immatricolazione, perché dal 1 gennaio 2028 la validità della prima tassa sarà calcolata esattamente per un periodo di 12 mesi a decorrere dal mese in cui il veicolo viene immatricolato, quindi si pagheranno solamente i mesi di utilizzo dell'automobile, a differenza di adesso, e si potrà anche rateizzare il pagamento del bollo auto in quadrimestri, quindi tre rate per pagare tutto il bollo auto.

0: Confusa e felice Carmen Consoli su Radio Latte e Miele. Il primo settembre per Di come dannate ingenue sarà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Dal vivo è davvero impressionante, non perdetevela. Allora, sapete che c'erano state enormi polemiche quando la Ferrari aveva fatto uscire l'auto quella elettrica, no? A parte che ne parlavamo qualche giorno fa, hanno già concluso tutte l'obiettivo del 2026 è già stato raggiunto, le hanno venute già tutte in pochi mesi e è stata abbattuta all'asta una tailor made, quindi fatta su misura, da 40 milioni di dollari questa macchina. Meno male che non piaceva a nessuno, perché mi ricordo che quando era uscita tutti la Ferrari elettrica, in realtà non piacerà magari agli amanti, ma come dire, a tutti gli altri sta piacendo molto.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Pitone.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro!

Gabriele Panorama e The Colors qui su Latte e Miele. Allora, ci sono dei dati che devono far riflettere, perché in Italia 20 milioni di persone, quindi più di un terzo della popolazione, utilizzano servizi di streaming pirata, il famoso pezzotto. 20 milioni, un numero che si trasforma in 2,3 miliardi di fatturato perso, con un danno al prodotto interno lordo, che è la ricchezza che ogni paese crea in un anno, di 902 milioni, e soprattutto mancate entrate fiscali per 408 milioni di euro. Pensate che potrebbero esserci posti di lavoro per altre 11.100 persone se tutti pagassero le piattaforme. Però se più di un terzo degli italiani usa il pezzotto, forse significa che i prezzi delle piattaforme sono eccessive. Io che sono abbastanza sciocchino, perché ce le ho tutte ma non vedo mai la televisione, non capisco perché faccio quello. Comunque sono fatti miei, spendo molto ogni mese per niente, tra l'altro.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è lunedì 17 agosto, quando torniamo celebreremo come si deve i campioni italiani.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Lunedì 17 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, ancora qualche tensione familiare o sentimentale? Devi uscire da un tunnel, come se ci fosse una situazione che pesa particolarmente. Ricordo sempre che si cadrà in piedi, Giove e Saturno aiutano a risolvere un problema, anche se magari hai dovuto sospendere un'attività, prenderti una pausa di riflessione. L'amore ha bisogno di meno provocazioni. Toro, periodo ancora orientato al risparmio, spese e rallentamenti hanno pesato anche sulle vacanze probabilmente. Persino chi ha soldi da parte è stato un po' in crisi, ho dovuto calibrare bene le uscite. Se devi acquistare qualcosa, fatti consigliare da un esperto. Amore stabile con Venere neutrale. Gemelli, le esperienze nuove continuano ad essere fondamentali. Incontri con persone strane, stravaganti. Per fortuna tu non conosci i limiti da questo punto di vista. Sei una persona molto aperta. Addirittura situazioni insolite potrebbero portare creatività nella tua vita, ispirare sogni e ideali. Evita di chiuderti nella routine. Cancro, giornata un po' nervosa, forse poco ricca di intuizioni. Poi bisogna capire che cosa è accaduto ieri, perché con Luna e Venere dissonanti c'è qualche dubbio. A volte il Cancro custodisce grandi aspettative e speranze nel cuore. Il suo desiderio profondo è che l'altra persona riesca a intuirle senza bisogno di parole. Quando questo non accade, subentra una silenziosa delusione. Leone, Luna favorevole, buone iniziative nella vita privata. Attenzione però, perché questo è un cielo vigoroso. E quindi che cosa produce? Voglia di fare, voglia di stare sempre in mezzo alla confusione, insomma, attenzione alla stanchezza accumulata. Devi rallentare e rispettare i tuoi tempi. Vergine, se c'è qualche dubbio di lavoro, dal 23 il cielo migliora. Alcune chiusure ci sono state e forse ci sono delle persone che non vedevano l'ora di agire, tra virgolette, su di te, di farti cambiare un'opinione, un lavoro, un programma. Guarda con fiducia al futuro. In amore, se c'è stata una separazione, devi liberarti del passato. Bilancia, Venere nel segno portafascino, consenso, possibilità di promozioni, Giove non è più contrario, gli ideali, i programmi che erano nati per gioco l'anno scorso durante l'estate o per esperimento ora sono più convincenti. L'amore è favorito, non chiuderti alle nuove conoscenze. Scorpione, il lavoro può migliorare verso fine mese, dopo blocchi e ritardi, c'è addirittura chi non ha ricevuto i soldi che si aspettava. Una conoscenza nata ora potrebbe diventare importante a settembre, non pensare quindi solo alle questioni materiali. Sagittario, grande energia nei rapporti, nel lavoro, nell'amore, periodo ideale per liberare la mente. A volte quando si chiude una porta non solo si apre un portone, ma si ha la possibilità di non avere più le mani legate. Quindi tutti quelli che hanno sofferto situazioni pesanti, che magari da tempo avevano deciso di cambiare il proprio ruolo, di vivere esperienze diverse, hanno la possibilità di agire e Venere, tra l'altro, aiuta anche l'amore. Capricorno, il lavoro assorbe molte energie e Venere rende l'amore più delicato. Non dico che tu sia contro una persona, però se c'è qualcuno che ti fa una richiesta in più, ti chiede magari di fare una promessa per l'eternità, potresti dire ripassa più tardi. Non mettere troppa carne al fuoco, gestisci con prudenza i legami. Acquario, amicizia e amore sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano rallentati. Cerca di non trasformare i problemi professionali in discussioni senza capo né coda. Pesci, giornate utili per prendere decisioni, avanzare richieste, preparare addirittura l'autunno. Io credo che coloro che hanno un'attività in proprio abbiano già risolto alcuni problemi, firmato accordi, pensato a cosa devono fare tra giugno e metà luglio. Ora bisogna rilassarsi. In amore devi anche recuperare ciò che si era fermato. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso. Partiamo così in questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon lunedì 17 agosto da Francesco Bianco e Umberto Cappellato. Allora, c'è un'ultima ora che riguarda l'Etna, perché è ancora protagonista. Ieri abbiamo parlato della riapertura dello scalo siciliano di Catania, invece ci sono dei problemi negli arrivi perché l'Etna continua nella sua attività eruttiva. C'è un'altra notizia che riguarda sempre l'Etna, perché un turista americano trentenne è morto ieri sera dopo essere stato colpito da un fulmine. Pensate, l'allarme è stato lanciato ieri sera, cioè sono intervenuti immediatamente gli elicotteri. Questo giovane turista si trovava sull'Etna in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Qui è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Hanno provato a salvarlo, ma non sono riusciti.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. È poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

Tu cosa fai stasera? Noemi qui su Radio Latte Miele, che è tornata a esibirsi live dopo un incidente che ha avuto, lo sapete che era caduta, si era fatta male in diversi punti del corpo, i medici non volevano, ma lei voleva riabbracciare il suo pubblico, quindi è arrivata elegantissima ma con le stampelle e uno sgabello per potersi esibire. Quindi è cambiato un po' la situazione, non sta come sempre in piedi a cantare e ballare con il suo pubblico, però è tornata e siamo veramente molto molto contenti. Allora, vi dicevo di questo trionfo dei nuovi campioni azzurri. Alcune conferme ci sono state, pensate solamente a quello che hanno fatto alcune atlete come la Quadrella, che ha vinto 3 ori davvero straordinarie, poi nell'atletica leggera nel salto in alto il Jimbo è tornato a vincere dopo quello che era successo invece alle Olimpiadi a Parigi. Siamo i primi dell'atletica leggera in Europa e questo è veramente un dato significativo, perché fino a qualche anno fa non succedeva assolutamente. Avete visto che anche un'Italia multietnica che ci porta così tante medaglie, come succede d'altronde agli altri paesi europei. E poi anche nel nuoto, secondi nel medagliere, veramente a pochissimo. Ieri tra l'altro c'è stata la maledizione dei centesimi, perché 3 nostri atleti sono stati argento e non oro per un centesimo.

fermato dalle forze dell'ordine. Il tesoro è stato momentaneamente trasferito in una struttura sicura in attesa di stabilire a chi appartenga e chi avrà il diritto di rivendicarlo. Una parte di quella straordinaria ricchezza però potrebbe finire nelle mani di chi l'ha ritrovata. In genere è intorno al 10%, che 9 milioni vuol dire 900.000 euro.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Grave incidente nel pomeriggio di ieri nelle acque davanti alla spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel territorio di Domus de Maria. Una ragazza di 17 anni è stata travolta mentre faceva il bagno nei pressi di una boa da un barchino con a bordo una decina di migranti algerini. La giovane avrebbe riportato diverse fratture e perso conoscenza in acqua. I bagnini l'hanno soccorsa e portata a riva, dove è atterrato l'elisoccorso, trasportata in codice rosso al Brozzo di Caglia.

0: È arrivata in condizioni gravissime. Secondo alcuni testimoni, i migranti si sarebbero accorti dell'impatto, ma avrebbero proseguito la navigazione. Il gruppo è poi sbarcato a Tuerreda, dove è stato fermato dai carabinieri per l'identificazione. Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e se chi era alla guida dell'imbarcazione si sia accorto di aver colpito la ragazza. Giornata di lavoro intenso per il Corpo Forestale impegnato in diversi incendi divampati tra il nuorese e l'oristanese. A Nuoro, in località Gameddari, sono intervenuti due elicotteri e un super puma per fronteggiare le fiamme. Nel pomeriggio un altro rogo è scoppiato a Santa Giusta, nei pressi dello stagno, con l'intervento di un elicottero. Fiamme anche a San Nicolo d'Arcidano, in località Pauli Porcus. Un ulteriore incendio ha interessato il territorio di Sagama, in località Funtana Murenda, dove è intervenuto un elicottero del Corpo Forestale. Serata di Ferragosto movimentata a Maddalena Spiaggia, dove un uomo avrebbe aggredito la fidanzata davanti a diversi testimoni. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe rivolto alla donna insulti e minacce, arrivando alle mani. Nella colluttazione sarebbe intervenuto anche il fratello dell'aggressore nel tentativo di separarli. La situazione è rapidamente degenerata, l'uomo ha rischiato di essere aggredito dalla folla presente. A riportare la calma sono intervenuti prima i Barracelli di Capoterra, guidati dal capitano Simone, e successivamente i carabinieri. Alghero fa i conti con gli episodi di inciviltà dopo i festeggiamenti nella notte di Ferragosto. Ieri mattina alcune spiagge si sono presentate ricoperte di rifiuti, con sacchi, bottiglie e altri materiali abbandonati lungo gli arenili. Sabato sera migliaia di persone hanno animato il centro storico e il lungomare tra festeggiamenti e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha condannato i comportamenti irrispettosi e segnalato anche danneggiamenti alla staccionata di Maria Pia. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Tra poco, quando torniamo qui sul Latte Miele, parleremo delle dichiarazioni del ministro dell'interno italiano che dice l'Italia è uno dei luoghi più sicuri al mondo. Ora vi lascio a Nicola Di Bari con La prima cosa bella, poi c'è Amedeo Minghi con 1950.

1950 c'è Amedeo Minghi qui su Radio Latte e Miele in giro per l'Italia quest'estate, poi il vero e proprio tour teatrale partirà a dicembre dal Teatro Duse di Bologna e toccherà molte città italiane. Allora, vi dicevo che dobbiamo parlare del fatto che l'Italia si conferma, secondo il ministro degli interni Piantedosi, come uno dei luoghi più sicuri al mondo, perché il nostro responsabile della sicurezza nazionale lo dice, perché sono usciti i dati con un calo dei reati, anche se sapete che i reati percepiti, cioè la paura che abbiamo quando usciamo di casa, resta sempre alta. Comunque, i dati ufficiali dicono che nel primo semestre di quest'anno i reati totali scendono del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, in diminuzione tutti i delitti a maggior allarme sociale, omicidi volontari meno 15%, rapine meno 12%, furti meno 11%, truffe informatiche meno 9% e violenze sessuali meno 7,1%. Secondo il ministro Piantedosi, nel primo semestre del 2026 i rimpatri dall'Italia sono cresciuti del 34%, sono stati 4.400 contro i 3.300 dell'anno precedente. Poi altri dati che stanno uscendo proprio in questo momento, e comunque Piantedosi che dice: l'Italia è il luogo più sicuro d'Europa.

0: L'emozione non ha voce, Adriano Celentano qui su Radio Latte Miele, scritta da Mogol Gianni Bella. Oggi stiamo festeggiando i 90 anni di Mogol. Questa, tra l'altro, racconta lui in un'intervista a Corriere della Sera, è la canzone più suonata negli eventi live al piano bar, e quindi insomma si farà anche bei soldini, ma è uno che ha venduto 500 milioni di copie, quindi immaginiamo che non dobbiamo fare una colletta per sostenerlo. Comunque tanti tanti auguri al maestro della musica italiana. Allora, c'è questa notizia che arriva dalle Dolomiti, in particolare dal rifugio Friedrich August ai piedi del Sassolungo. Siamo in Val di Sassa, dove ci sono veramente chilometri di coda per poter addentare il famoso Krafen alla crema, che negli ultimi anni è diventato una piccola star di Instagram e TikTok. Sarà buonissimo, non lo metto in dubbio, ma certo farmi una fila di un'ora per un Krafen magari anche no.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Spot. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
6: Efficè, impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè, contattaci allo 070 899 6610. Efficè, l'energia al futuro.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Io canto Laura Pausini, esattamente 20 anni fa usciva Io canto 1 e sapete che è uscito anche Io canto 2 in diverse versioni a seconda che lo vogliate sentire in italiano o nelle altre lingue in cui canta Laura Pausini, che sono praticamente tutte quelle del globo terrestre. Allora, questa volta se vi arriva questo messaggio sul vostro iPhone è tutto vero, il tuo iPhone è spiato, Apple avvisa gli utenti di 110 paesi di un attacco spyware in corso. Quindi sapete che spesso ci arrivano questi messaggi, ma ci sono dei phishing, cioè cercano di farci cliccare sul link che c'è per poi fregarci o identità o i soldi. Invece questa volta è vero, per chi comunque avesse dubbi è sempre possibile consultare il proprio account Apple, dove vengono notificati gli attacchi, la rispettiva pagina di supporto della compagnia. A differenza degli attacchi passati, questa volta i target sembrano essere soprattutto persone comuni senza particolari attività, come invece era successo un'altra volta. Comunque poi basta leggere quello che vi scrivono per mettere a posto la situazione.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qui, lunedì 17 agosto, buongiorno da Francesco Bianco, Umberto Capellato e anche da Anna Patti che è appena arrivata, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Francesco.
2: Stai bene? Ti vedo, sì, quindi
3: sto
2: stai bene.
3: Bene, sì.
2: Senti,
3: sì.
2: Sai che spesso gli uomini sono invidiosi di alcune caratteristiche, no? Fisiche. Ad esempio Rocco Siffredi è considerato, no?
3: Sì.
2: Come dire, un luminare nella sua scienza.
3: Certo.
2: In realtà ha parlato la moglie, Rosa Caracciolo, e ha detto che in realtà all'inizio lui era così abituato, diciamo, alle performance da film che no, in una vita privata
3: era deludente.
2: Non andava bene. Deludente
3: ma
2: non appassionato come richiede l'amore, no? Era molto tecnico.
3: C'era
2: molta tecnica ma poca emozione, ed è stata lei a insegnare a lui a fare l'amore. Quindi capisci, anche quelli wow, poi alla fine
3: Sono
2: tutti uguali. Quindi anche
3: succede.
2: Anche il nostro amico Rocco è uno di noi.
3: Magari per lui era lavoro.
2: Doveva staccare un po' il cervello, diciamo, dalla cinepresa. Va bene, con questa golosissima notizia.
3: Bene, grazie.
2: Saluto, io torno domani mattina come sempre dalle 8 alle 11 e domani avrò un'altra notizia di questo tenore.
3: Tipo per
2: esatto,
3: me.
2: Perché
3: grazie.
2: So che ne sei ghiotta.
3: Ma per allietarmi la giornata.
2: Voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Va bene, grazie a Francesco Bianco che ritroveremo domani. Noi invece cominciamo con Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi da parte di Anna Patti. Buon lunedì 17 di agosto, buon inizio di settimana e buongiorno e ben trovato anche a Umberto Cappellato che è in regia. Intanto noi salutiamo Francesco Bianco che giustamente e meritatamente va a casa dopo avervi tenuto compagnia questa mattina. No, giustamente dalla regia mi dicono io no. No, a lei toccano tante ore in regia con noi. Ma lei si diverte con noi, abbiamo tante notizie, abbiamo la nostra musica a tenervi compagnia. Spero okay. Che ecco, sì, la risposta è questa. Spero che vi divertiate anche voi che state ascoltando Radio Latte e Miele, che ci avete scelto. Se volete chiacchierare con noi, vi do il nostro numero, è sempre quello il numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
5: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
9: Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Latte e Miele. Cosa non si è disposti a fare per lo scatto perfetto? Ecco, gli influencer sono disposti a fare veramente tutto, solo che a volte esagerano. E gli esperti e gli scienziati sono molto preoccupati, perché ogni settimana online ci sono centinaia di video di incontri ravvicinati con gli squali. Però questo è un alto rischio e infatti per ottenere proprio l'immagine perfetta, capace di distinguersi su Instagram o su TikTok, ci si avvicina sempre di più, si entra nello spazio di vita proprio dello squalo e si rischia tantissimo, perché qualche volta lo squalo reagisce. In meno di un anno almeno 3 influencer sono stati morsi, ovviamente anche questo è stato poi documentato sui loro social. Però dicevo, gli scienziati sono abbastanza preoccupati da questa cosa e hanno sottolineato proprio quest'anno come non sia assolutamente una buona idea fare quello che fanno gli influencer, ma non tanto perché gli squali siano diventati più aggressivi, ma è proprio perché insomma non sarebbe corretto entrare nel loro spazio vitale. Tra poco vi dico cosa esattamente dicono gli scienziati e cosa sarebbe meglio non fare. Intanto Giovanotti Alfa, buon vento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento. Allora, cosa dicono gli scienziati a proposito del nuotare insieme agli squali? In generale dicono è anche possibile farlo, però ci sono delle indicazioni di sicurezza che vanno rispettate, che solitamente i fotografi e gli influencer non rispettano, proprio perché sono a caccia dello scatto perfetto. E appunto gli scienziati dicono che ormai si vedono questi video ogni singola settimana, sono molti di più rispetto a quanto accadesse in passato. Dice, il problema è che potrebbero esserci anche degli incidenti molto gravi. Perché? Perché di fatto gli squali di per sé non sono aggressivi, però se si sconfina nel loro ambiente e ci si avvicina in un certo modo, gli squali possono anche reagire in modo improvviso e inconsueto, e quindi loro dicono è assolutamente da evitare di avvicinarsi troppo, e sottolineano a nessuno verrebbe in mente di accarezzare un leone nella savana. E allora per quale motivo dovremmo invece avvicinarci così tanto ad uno squalo? E quindi dicono non fatelo più, perché è davvero pericoloso.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari, via Lanusei 69. Si accettano pagamenti.

0: in Sardex.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
3: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
6: Si viaggia a quest'ora, qui su Radio Latte e Miele, si viaggia nel tempo, tra poco andiamo nel 1980 con una bellissima canzone di Edoardo Bennato, ma adesso il viaggio comincia dal 1971 con Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è dal 1980, ma il nostro viaggio era partito con un grande classico della musica italiana, La canzone del sole di Lucio Battisti, e oggi compie gli anni proprio Giulio Rapetti, in arte Mogol. Spegne 90 candeline, buon compleanno e tantissimi auguri a Mogol. Beh sì, gli applausi sono doverosi per uno dei più grandi parolieri della musica italiana. Tra l'altro Mogol c'era proprio nato nella musica, perché anche il papà aveva avuto successo negli anni 50 proprio come paroliere. Ha venduto 523 milioni di dischi nella sua carriera, ha scritto oltre 1776 canzoni che portano proprio la sua firma, che sono diventate la colonna sonora della vita di tante generazioni. E abbiamo ascoltato prima La canzone del sole, del grande lavoro che Mogol ha fatto con Battisti. Sicuramente quell'incontro ha cambiato le vite di entrambi. È stato proprio Mogol, tra l'altro, a convincere Battisti a cantare lui stesso le sue canzoni, cosa che Battisti non aveva intenzione di fare, perlomeno all'inizio. Ma dopo Battisti ci sono stati tanti altri nomi della musica italiana: Mango, Gianni Bella, Adriano Celentano, Patti Pravo, Ornella Vanoni, giusto per citarne alcuni con cui Mogol ha lavorato e per cui ha scritto delle bellissime canzoni. Qualche altra curiosità sulla vita e sulla carriera di Mogol magari ve la do tra poco, magari la sapete già. Intanto continuiamo con il nostro viaggio nel tempo, che adesso ci porta negli anni 90, all'inizio degli anni 90 per essere precisi, nel 1992. Riascoltiamo Anna Oxa con Mezzo angolo di cielo.

0: Grande successo questo di Anna Oxa del 1992, Mezzo angolo di cielo. Aveva anche partecipato in quell'estate del 92 proprio con questo brano al Festival Bar. Ma noi stavamo parlando di Mogol proprio perché oggi è il suo compleanno, gli facciamo ancora tantissimi auguri. Non so se sapevate che tra le tante cose che Mogol ha scritto nella sua carriera ci sono state anche delle traduzioni, anche se chiamarle così secondo me è improprio, di alcuni super classici di Bob Dylan come Blowing in the Wind e Mr. Tambourine Man. In realtà Mogol era proprio il traduttore italiano autorizzato da Bob Dylan. Le cose poi però non andarono per il verso giusto, perché in realtà Dylan non era d'accordo sul fatto che il suo traduttore interpretasse i testi, invece dall'altra parte Mogol rivendicava proprio il suo ruolo di autore, anche perché lui diceva, e questo l'ha detto anche a noi quando è venuto a trovarci ai numeri uno, che esiste una ed una sola parola per quel suono, e quindi se quella parola non è giusta non può andare lì, per cui non si può fare una semplice traduzione. È ovvio che anche quando si ha tra le mani un testo straniero va in qualche modo rielaborato. Questa cosa non aveva però allora convinto Bob Dylan, quindi poi Mogol smise di fare le cosiddette traduzioni dei suoi grandi classici. Però per dire quante cose ha fatto nella sua carriera, quanto ha scritto e anche quanti incontri speciali e importanti in una carriera straordinaria come quella di Mogol. Ancora auguri e buon compleanno.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Giorgia è l'amore che conta dal 2011. Il nostro viaggio si è appena chiuso proprio con questa canzone. Torneremo a viaggiare ovviamente nella prossima ora. E proprio questo weekend si è concluso un incontro importante, diciamo che è uno dei festival internazionali dedicati all'arte dei gessetti più importanti, che si è tenuto proprio in Italia, a Mantova. E a vincere sono stati tre italiani. Ha trionfato Giulia Monzani, che si conferma la regina dei Madonnari di Grazie. Per il secondo anno consecutivo, infatti, è stata proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria in questo incontro nazionale, che quest'anno era dedicato al messaggio di San Francesco nel centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E un successo che tra l'altro acquista un significato ancora più particolare, perché sul terzo gradino del podio c'è anche la gemella Alice Monzani, e poi secondo è arrivato un altro italiano, un altro artista lombardo. La premiazione è stata proprio nella sera di Ferragosto e sono bellissime le immagini, che potete andare anche a vedere ovviamente online, che hanno proprio trasformato il sagrato del santuario in una galleria d'arte a cielo aperto. Davvero molto bello, molto suggestivo. Andate pure a googolare, a vedere queste immagini se volete.

0: 12 in punto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti. Ancora 2 ore insieme fino alle 14. Poi vi dico già che subito dopo di me ci sarà Francesco Carruba fino alle 17. E dalle 17 alle 20 in vostra compagnia oggi ci sarà Doug. Ci sono un po' di rivoluzioni da una settimana all'altra qui su Latte e Miele nel mese di agosto. Comunque ci sta. E tra l'altro vi do anche un'altra anticipazione. Noi ci sentiamo per parte di questa settimana fino a giovedì, poi io vado in vacanza e poi ovviamente tornerò nella nuova stagione con la nuova stagione di Al Centro della Musica. Vi ho dato troppe informazioni, mi sa, e allora facciamo così, aggiorniamoci su quello che succede nel mondo, diamo la linea alla nostra redazione.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4x100 maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Spot.
6: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli, qui su Radio Latte Miele. C'è un interessante studio che è stato condotto dall'Istituto di Scienza di Tokyo che dimostra come andare al cinema, alle mostre in generale, partecipare assiduamente agli eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento. Questa analisi ha dimostrato proprio che addirittura chi partecipa a questi eventi risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto invece ad un coetaneo che non prende parte a questi eventi. Allora, è molto interessante quello che hanno fatto. In realtà per la prima volta lo studio mette in correlazione appunto la partecipazione agli eventi culturali con la salute delle persone. Si parla soprattutto di anziani e quindi di persone che hanno tra i 50 e i 60 anni d'età. Ed è molto interessante quello che davvero insomma hanno stabilito attraverso questo studio. Ve lo racconto tra poco come hanno fatto, quindi che tipo di indagine hanno realizzato e soprattutto le conclusioni alle quali sono arrivati, perché sono veramente molto molto interessanti. Intanto noi torniamo alla musica che ci accompagna in questa estate 2026. Ci sono loro, ci sono Giulie e Biagio Antonacci e questa è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Il disco Latte e Miele di questa settimana, Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, dunque lo ritroveremo, lo riascolteremo fra 3 ore. Allora, stavamo dicendo di questo studio che ha preso in considerazione adulti di età pari o superiore ai 50 anni residenti in Inghilterra. Sono stati raccolti tutti i loro parametri fisiologici e è stato chiesto loro quante volte partecipavano in un mese ad eventi culturali in generale, quindi cinema, teatro, mostre, concerti, ed è risultato che chi vi prendeva parte almeno 2 volte al mese o anche di più era più giovane di 3 anni esatti rispetto ai loro coetanei che invece non svolgevano le stesse attività. Quindi un'indagine interessante che potrebbe anche dimostrare che comunque il coinvolgimento culturale frena l'invecchiamento, rafforzando innanzitutto le relazioni sociali, promuovendo stili di vita un po' più sani e migliorando soprattutto la salute mentale, nonché anche l'elasticità del cervello e anche la memoria. Quindi, più teatro e più cinema per tutti.

0: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. 8 persone arrestate, 27 denunciate a piede libero, armi e circa 2 kg di droga sequestrati. Al bilancio dei controlli di Ferragosto dei carabinieri del comando provinciale di Sassari. Le operazioni hanno coinvolto anche le squadre operative speciali del 9° battaglione Sardegna. Contestati tra gli altri furti, truffe, porto di armi, guida in stato di ebbrezza, minacce, uso indebito di carta e spaccio. A Mores un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento in casa di una carabina d'aria compressa oltre i limiti di legge e 2 pistole a salve. 3 arresti per droga sono scattati tra Olbia e Trinità d'Agultu. A Olbia un uomo è stato trovato con oltre 92 grammi di cocaina, il sequestro più consistente a Trinità d'Agultu, dove in un camper sono stati trovati chetamina, speed, marijuana, MDMA, cocaina, hashish e funghi allucinogeni, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrate anche 2 katane, una mazza da e un coltello. All'Asinara 4 persone sono state sanzionate per l'ingresso in area protetta con imbarcazione e altre 2 per la sosta in una zona a viabilità limitata. A Sennori, infine, un uomo è stato arrestato mentre tentava di forzare con un trapano la porta dell'abitazione dell'ex

0: vivente. Ferragosto movimentato nella pineta di Maria Pia d'Alghero, dove centinaia di giovani hanno partecipato a un rave party. La serata è stata caratterizzata da un forte consumo di alcol e da situazioni di degrado. Necessario anche l'intervento di un'ambulanza per due ragazze in coma etilico. Ieri mattina spiagge e pinete si sono presentate ricoperte di rifiuti, rendendo necessario un massiccio intervento di pulizia. Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Cristian Mulas, ha denunciato le condizioni della spiaggia di San Giovanni e della Pineta. Sono circa 100.000 i passeggeri transitati nei porti della Sardegna in due giorni nel fine settimana di Ferragosto. Olbia si conferma il principale punto d'accesso all'isola e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. Tanti croceristi attesi, circa 3.500 a bordo della Costa Pacifica, 2.600 sulla Ida Stella. Un flusso che conferma il peso del Ferragosto sul traffico marittimo e sull'economia turistica dell'isola. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
3: Pronti a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte Miele? Allora, tra poco andiamo nel 1984 per riascoltare un grande successo di Mango, ma il viaggio comincia dal 1962 con Mina, le mille bolle blu.

Mango con Oro dal 1984, questo è il successo, il più grande successo di Mango, e pensare che Mango stava per ritirarsi dalle scene, perché il provino di questa canzone era rimasto per mesi nei cassetti della Phonicetra, nessuno gli dava credito. A un certo punto invece Mara Maionchi lo fece sentire proprio a Mogol, che ne rimase molto molto colpito. Il testo era stato scritto dal fratello di Mango e lui riscrisse le liriche dando al pezzo proprio quello che mancava e soprattutto valorizzando la grande vocalità di Mango. Da lì in poi quello che successe, credo, lo sapete tutti, stiamo festeggiando così Mogol, riascoltando anche i suoi pezzi forti. C'è Rene Grandi nel viaggio, fai come me.

0: viaggio ci ha portato anche nel 1991 per riascoltare uno dei successi di quegli anni di Rene Grandi, si intitola Fai come me. Ma noi oggi stiamo festeggiando Mogol, stiamo ascoltando le sue canzoni, i suoi grandi successi, quelli che lui ha scritto nella sua carriera. E io vi ricordo che trovate proprio sul nostro sito, nella sezione podcast tra i numeri 1, la puntata che avevamo registrato proprio con Mogol e Lavezzi in occasione dell'uscita del loro album insieme, Capolavori Nascosti, tutta una serie di canzoni che non avevano avuto grande successo, ma che a cui loro tenevano tanto e a cui volevano dare il giusto risalto, perché ovviamente quelle canzoni lo meritano. Ci hanno raccontato tantissime cose Mogol e Lavezzi, per me è stato veramente un grande piacere e un onore averli ai numeri uno. Se vi va, riascoltate quella puntata, la trovate sul nostro sito lattemiele.com.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Quando si parla di efficienza energetica, Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, Efficè! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. Efficè! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

Fedez e Francesca Michelin con Magnifico ci hanno riportato al 2014 e si è chiuso così il nostro viaggio nel tempo. Auguri di compleanno, anche se un po' in ritardo, li facciamo anche a Yannick Sinner, che proprio ieri ha compiuto 25 anni. Si sanno tante cose di lui, ma abbiamo scoperto di recente da un articolo che è stato pubblicato dal Corriere della Sera che è un appassionato di Lego, quindi lui alla sera mette le sue cuffiette, ascolta la sua musica preferita, ha detto che non ha una playlist specifica perché ascolta di tutto e costruisce, perché ha detto gli sportivi, gli atleti in modo particolare sono sempre sotto pressione, hanno sempre troppi pensieri e invece costruire mi rilassa, mi fa pensare a quello che sto facendo, mi fa staccare completamente la mente. C'è qualcosa che Yannick Sinner però non sa fare, abbiamo scoperto anche questo sempre da una recente intervista, sta cercando di prendere la patente per la moto ma non ci riesce perché è stato bocciato alla teoria per la quarta volta consecutiva. Allora, chi lo sta preparando dice che secondo lei, è una lei, succede perché lui si prepara da privatista, non va giustamente alle lezioni, non ne ha neanche il tempo, però è deciso, ha detto, a riprovarci, figurati se molla uno come Sinner, anche perché ci tiene tanto a guidare la moto. Vabbè, insomma, da qualche parte bisogna pur cominciare e poi le cadute aiutano a rialzarsi. Deve studiare, secondo me, deve trovare il tempo per studiare. Comunque, in bocca al lupo e tanti auguri a Yannick Sinner.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: John Nannini e Marrakesh con America Inc. qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato in regia. E grazie a chi ci scrive al 335-787-1910, ovvero Assunta, che mi ha mandato un bellissimo vocale. Ci ascolta sempre, in effetti è una delle nostre super ascoltatrici. Assunta ci ringrazia della compagnia che le facciamo, gliel'abbiamo fatta anche nel weekend, ci ha ascoltato anche per Ferragosto e dice che stamattina ha approfittato delle temperature un po' più miti per stirare e poi insomma c'eravamo noi in sottofondo che le tenevamo compagnia mentre faceva una delle attività che io personalmente odio di più. In estate poi stirare è veramente complicato, poi non sono capace io, cioè io anziché stirarle le pieghe gliele metto, quindi forse è meglio se evito. Assunta, dovrei venire a fare qualche lezione magari privata da te per migliorare. Grazie mille, continuate a scriverci se volete al 335-787-1910 e noi adesso diamo la linea, ok, salute e benessere, a Francesco Bianco, si parla di trucco.
1: Ok, salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sui social network si moltiplicano ogni giorno i video tutorial dedicati al make-up, quindi al trucco. Abbiamo imparato a usare matite, pennelli e prodotti sempre più sofisticati, ma alcune false credenze sulla salute della pelle continuano a resistere nel tempo. C'è chi giura che il fondotinta soffochi la pelle e provochi la comparsa di brufoli. Altri sono convinti che truccarsi tutti i giorni anticipi l'invecchiamento cutaneo. Nel mezzo sempre più bambine iniziano a truccarsi già nelle elementari, imitando mamme e influencer. Cosa c'è di vero e cosa no? Allora, la prima domanda è se il trucco soffochi la pelle. Partiamo dal luogo comune più diffuso. La pelle non respira nel senso letterale del termine, perché non assorbe ossigeno dall'esterno come i polmoni. Quindi il trucco non toglie ossigeno alla cute. Quello che può succedere però è diverso e altrettanto concreto. Formule molto coprenti, a lunga tenuta o ricche di siliconi, possono creare una sorta di pellicola occlusiva sulla superficie della pelle che ostacola la normale traspirazione e la regolazione del sebo. Nelle pelli miste o grasse questo può favorire punti neri, brufoli o un incarnato più spento nel tempo. In altre parole, non è il trucco in sé il problema, ma l'accumulo di strati: primer, fondotinta coprente, correttore, cipria, spray fissante, usato ogni giorno senza criteri, unito a una rimozione poco accurata. Truccarsi tutti i giorni provoca la comparsa dei brufoli? Anche qui la risposta non è né sì né no. I cosmetici moderni sono sottoposti a controlli e test di sicurezza prima di arrivare sul mercato e molti sono pensati per non ostruire i pori. Il rischio di impurità aumenta soprattutto quando si usano prodotti di scarsa qualità, molto grassi o non adatti al proprio tipo di pelle, oppure quando pennelli e spugnette non vengono lavati regolarmente e diventano un ricettacolo di batteri. Per chi ha pelle grassa o incline all'acne, la parola chiave è non comedogenico. Si tratta di formule pensate apposta per non intasare i follicoli. Scegliere prodotti di questo tipo insieme a una detersione seria la sera riduce in modo molto forte il rischio di brufoli legati al make-up. Ricordatevi, perché c'è scritto sulle confezioni, non comedogenico. Il trucco accelera l'invecchiamento cutaneo? Anche questa è una questione di abitudine più che di trucco in sé. Il vero nemico della pelle resta il sole. Un fondotinta con un fattore di protezione dichiarato in etichetta, applicato una volta sola al mattino, non offre una protezione sufficiente per tutta la giornata e molte persone si illudono di essere protette quando in realtà non lo sono. È questo il meccanismo che nel tempo può favorire rughe precoci e macchie, non il trucco in quanto tale. L'abitudine più dannosa in assoluto, su cui i dermatologi insistono da anni, è andare a dormire truccate o truccati, perché ormai si truccano anche gli uomini. Di notte la pelle attiva i suoi processi di rigenerazione, se resta coperta da residui di fondotinta, smog e sebo ossidato accumulati durante il giorno, questo lavoro viene ostacolato con il risultato di un incarnato più spento e nel tempo segni di invecchiamento più marcati. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
3: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Mai Fabri Fibra con antidroga e noi parliamo di acqua e c'è questa notizia che non è per niente confortante, perché in un caso su due le acque trattate vendute in bar e ristoranti diciamo sono irregolari. Lo indica il risultato di un'indagine che è stata condotta in tutta Italia dai carabinieri dei NAS d'intesa con il Ministero della Salute. Allora, risulta che in effetti le acque trattate sono quelle da rubinetto che poi bar e ristoranti filtrano, microfiltrano, addolciscono, gasano e servono in caraffe o bottiglie. E l'indagine, che ha riguardato 272 ispezioni, ha prelevato circa 53 campioni per le analisi di laboratorio, ha rilevato proprio questo, che una su due diciamo non è regolare. E pensate che attraverso questa indagine sono stati sequestrati 2000 litri di acqua potabile non filtrata e anche 7 attrezzature non conformi. Vabbè, c'è molto da fare, secondo me, su questo, è evidente da questa indagine, però ci fa piacere che le indagini vengano fatte, perché poi ovviamente scopriamo quello che non va e si può ovviamente migliorare. Continuiamo con la musica qui su Radio Latte Miele, arriva Baby K con Tuca Macarena.

Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Latte Miele. Allora, acqua, parlavamo di acqua. Qual è quella giusta da bere? A volte ci facciamo questa domanda. Allora, a parte che un recentissimo sondaggio ha stabilito che gli italiani continuano a preferire le acque in bottiglia e quest'anno in modo esponenziale è cresciuta proprio l'acquisto di acqua in bottiglia, quindi l'utilizzo di acqua in bottiglia. Ci sono tre tipologie di acqua, secondo proprio la legge italiana, in base al residuo fisso. Cioè la quantità di sali che è disciolta nell'acqua. C'è l'acqua più leggera che ha un residuo fisso molto basso, quella oligominerale o leggermente mineralizzata e la medio minerale. Allora, gli esperti ci dicono che per ogni fase della nostra vita c'è un'acqua che va bene per noi, cioè ai bambini è meglio far bere l'acqua medio minerale che è ricca di calcio, di magnesio, di fluoro. Stessa cosa per gli adolescenti, medio minerale ma magari ricca anche in questo caso di sali come il calcio e come il magnesio, mentre per gli adulti è meglio l'acqua oligominerale a seconda poi anche degli stili di vita. Quindi in realtà insomma ognuno dovrebbe scegliere l'acqua in base anche alle sue esigenze, anche diciamo alla sua salute. Poi gli esperti ci dicono che di acqua bisogna berne tanta, soprattutto in estate, se è possibile andrebbero superati con le alte temperature i 2 litri al giorno.

0: spot.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. 8 persone arrestate, 27 denunciate a piede libero, armi e circa 2 kg di droga sequestrati. Al bilancio dei controlli di Ferragosto dei carabinieri del comando provinciale di Sassari. Le operazioni hanno coinvolto anche le squadre operative speciali del 9° battaglione Sardegna. Contestati tra gli altri furti, truffe, porto di armi, guida in stato di ebbrezza, minacce, uso indebito di carta e spaccio. A Mores un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento in casa di una carabina d'aria compressa oltre i limiti di legge e 2 pistole a salve. 3 arresti per droga sono scattati tra Olbia e Trinità d'Agulto. A Olbia un uomo è stato trovato con oltre 92 grammi di cocaina, il sequestro più consistente a Trinità d'Agulto, dove in un camper sono stati trovati chetamina, speed, marijuana, MDMA, cocaina, hashish e funghi allucinogeni, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrate anche 2 katane, una mazza da e un coltello. All'Asinara 4 persone sono state sanzionate per l'ingresso in area protetta con imbarcazione e altre 2 per la sosta in una zona a viabilità limitata. A Sennori, infine, un uomo è stato arrestato mentre tentava di forzare con un trapano la porta dell'abitazione dell'ex convivente. Ferragosto movimentato nella pineta di Maria Pia d'Alghero, dove centinaia di giovani hanno partecipato a un rave party. La serata è stata caratterizzata da un forte consumo di alcol e da situazioni di degrado. Necessario anche l'intervento di un'ambulanza per 2 ragazze in coma etilico. Ieri mattina spiagge e pinete si sono presentate ricoperte di rifiuti, rendendo necessario un massiccio intervento di pulizia. Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Cristian Mulas, ha denunciato le condizioni della spiaggia di San Giovanni e della Pineta. Sono circa 100.000 i passeggeri transitati nei porti della Sardegna in 2 giorni nel fine settimana di Ferragosto. Olbia si conferma il principale punto d'accesso all'isola e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. Tanti croceristi attesi, circa 3.500 a bordo della Costa Pacifica, 2.600 sulla Ida Stella. Un flusso che conferma il peso del Ferragosto sul traffico marittimo e sull'economia turistica dell'isola. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
4: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Ultimo viaggio insieme per questa mattina e tra poco andiamo nel 1988 con Lucio Dalla e Gianni Morandi. Adesso invece il viaggio parte dal 1974, c'è Drupi con Sereno è.

0: Lucio Dalla e Gianni Morandi dal loro album Dalla Morandi del 1988 con Vita, un'altra delle canzoni che sono nate dalla penna di Mogol. In questo caso Mogol insieme a Mario Lavezzi, appunto, avevano scritto questa canzone che in origine, così come l'aveva pensata Mogol, era un po' diversa da come poi è stata trasformata da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Sentite un po'.
1: Veramente ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che ti ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Cara, sì, ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difenderti. E così hai vissuto, quasi rotolandoti,

0: ha cambiato cara in vita. E il soggetto l'ha girato su di loro, no? Adesso chi di noi non ha fatto qualche errore, no? La canzone era dedicata a un'amica di mia moglie, di cui Mogò si era innamorato, e che ha fatto un errore, non dico spaventoso, però un errore, no? Che ti frega di andare a raccontare a Mogò, cioè al tuo fidanzato, come ti sei divertita, parecchio, molto divertita, prima di conoscerlo. Tanto che lui scrive anche gli angeli, che capita a volte se si sporcano, capito? Però è bella la storia, no?
1: La voce meravigliosa che avete riconosciuto sicuramente di Mario Lavezzi, anche il pezzo live che aveva fatto della canzone quando era stato protagonista dei numeri uno. È canzone che ci rappresenta Mogol. Mogol parlava di tutto quello che lui aveva vissuto, poi però in quel caso la canzone non era più adatta a Dalla e Morandi, e Dalla chiese appunto quella piccola modifica. È stato bello riascoltare il racconto dalla vera voce di Mario Lavezzi, anche quello lo trovate sul sito nella sezione podcast, i numeri 1 su lattemiele.com.

0: Riccardo Cocciante, Paola Turci e Mi arriva il mare, le storie che sono nascoste dietro le canzoni come sempre a volte sono molto molto particolari e poi quando le storie vengono trasformate in musica dai grandi della musica italiana come in questo caso Riccardo Cocciante diventano delle vere poesie. Questa canzone era stata dedicata da Cocciante a Nelson Mandela e lui aveva pensato proprio al periodo della prigionia di Mandela, al fatto che gli arrivasse l'odore del mare a consolarlo nella sua cella, l'aveva immaginato però come un dialogo tra lui e la moglie lontana e aveva trovato poi la persona giusta con cui interpretarlo, la voce perfetta di Paola Turci per questo pezzo che è veramente molto molto emozionante. Se poi si conosce la storia che lo ha ispirato diventa ancora più emozionante. Tra poco il nostro viaggio si conclude e ci riporta ai giorni nostri.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

0: Irama, ovunque sarai dal 2022, il nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000. Parliamo un po' di sport perché mancano pochi giorni al via della Vuelta 2026, quest'anno ancora più attesa perché ci sarà anche Tadej Pogacar. Lo sloveno è il favorito assoluto per la vittoria finale, tenterà la doppietta Tour Vuelta che finora è riuscita solo a Fromm nel 2017. Percorso che si annuncia particolarmente duro ma anche spettacolare, si comincia sabato 22 dal Principato di Monaco con una crono individuale, ci sarà poi un'altra tappa in Francia e poi la corsa entrerà in Spagna per poi finire quest'anno non a Madrid ma a Granada proprio il 13 di settembre. Totale dei chilometri più di 3.299 i chilometri. Dicevamo, ci sarà Pogacar che è sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale, non ci saranno Vingegaard ed Evenepoel, ma ci sarà Carapaz, ci sarà anche Felix Gall, incerta la presenza di Primoz Roglic, vedremo, quindi anche per quello insomma dovrebbe avere strada facile, dicono gli esperti. Pogacar, poi staremo a vedere, per lui è importante vincere questa corsa, per Pogacar perché non l'ha mai vinta prima. In bocca al lupo a tutti.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: 13:59.
1: Eccoci arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi in compagnia di Anna Patti, ma è arrivato Francesco Carrubba, buongiorno.
2: Ciao Anna, ciao Umberto, buongiorno agli ascoltatori, come state? Come state?
1: Bene, tu stai bene, sei pronto per le tue 3 ore?
2: Oggi solo 3 ore, oggi prontissimo, scivoleranno via come l'acqua.
1: Immagino, di che cosa parlerai?
2: Allora oggi, siccome come avete detto anche voi, sono i 90 anni, ricordiamo che Mogol festeggia i 90 anni ogni 90 secondi.
1: 90 secondi?
2: Sì, facciamo questo. No, scherzo, mia.
1: No, però sarebbe un record, sarebbe anche molto divertente.
2: Si annoierebbe anche lui forse. Anche
1: Probabile, sì. Noi lo festeggiamo, abbiamo un brano ogni ora.
2: Certo. Anche di più, perché Mogol ne ha scritti talmente tanti.
1: È vero.
2: È autore di talmente tante canzoni che sono davvero tantissime, anche nascoste nella scaletta.
1: Bravo. Bravo Francesco, allora vi lascio in ottime mani, io torno domani mattina dalle 11 fino alle 14, grazie a Umberto Capellato che è stato in regia, a tutti voi, a domani, ciao!
2: Ciao Anna, a domani, noi partiamo subito in quinta con Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte.

0: Partenope su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon pomeriggio ufficialmente da parte di Francesco Carruba. Subito un grande grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 14 alle 17 per 3 ore tutta questa settimana, da lunedì a venerdì e anche la prossima nel palinsesto estivo di Latte Miele. Allora, intanto come state? Come è andato il weekend di Ferragosto? Vi siete divertiti oppure vi siete rilassati? Avete lavorato? Intanto noi oggi ci siamo risvegliati campioni europei di atletica, vice campioni nel nuoto, non male come risveglio. Un'ultima cosa su questo lunedì, una curiosità, per la serie ricorrenze che spariscono un po' dai radar, in teoria fino a qualche tempo fa, il 17 agosto, quindi oggi, era la giornata internazionale del gatto nero, ma mi sembra che sia una di quelle giornate che sono passate nel tempo un po' in sordina, non se ne parla più tanto. E comunque io contro i gatti neri non ho assolutamente nulla e non ci credo a quelle bugie lì. Allora, lo sapete, oggi l'abbiamo detto, festeggiamo i 90 anni del grande Mogol, un maestro della musica italiana ad ogni ora, e quindi ascolteremo tante canzoni frutto della sua incredibile penna. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali per accompagnare questa diretta è il 335 787 1910.
1: Spot. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele con le ragazze. Quella che stiamo per raccontare è proprio la storia che ha per protagoniste due ragazze ed emerge da una lettera che è rimasta dimenticata per tanto tempo ed è stata ritrovata dopo 29 anni. È un testo scritto a mano che già di per sé è una rarità oggi. Oggi probabilmente useremo WhatsApp o al limite la posta elettronica. E comunque questa lettera è stata utilizzata per dire in maniera molto sentita addio a un'amica. La lettera è di Rebecca ed è per MG. Nella lettera non c'è il nome completo, c'è questa sigla. MG è stata inviata il 3 luglio 1997 e dopo 29 anni appunto è riemersa dagli scogli di Secchetto sulla costa sud dell'isola d'Elba. Allora, una parte della lettera molto bella dice così: ciao MG, da domani non ci rivedremo mai più, non ce la faccio a dirti queste poche parole di persona, lo farò con una lettera. È una semplice lettera di quelle che ti dimentichi quasi nella cassetta della posta, di quelle che sanno di antico, ma anche di ricordi di mille emozioni racchiuse in un semplice pezzo di carta. E se ci pensi, le lettere erano proprio questo, è davvero la descrizione perfetta delle lettere per come le intendevamo fino a qualche tempo fa. Questa lettera è servita per dire all'amica che Rebecca stava per trasferirsi, andrà addirittura in Kansas, lo dice appunto nel 97, e fa un augurio all'amica: ti auguro di trovare la tua strada, di farti una nuova migliore amica, forse migliore di me. Tra poco scopriamo ancora qualcosa su questa lettera dimenticata. Prima c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela su Radio Latte Miele. Cioffi si è esibito ieri sera a Palmi, oggi aveva un altro concerto sempre nella provincia di Reggio Calabria, sarebbe stato a Platì ma è stato rinviato. Allora, torniamo sulla lettera che ricorda come si sono conosciute anche queste due amiche. Una lettera ritrovata dalle parti dell'Isola d'Elba e scritta 29 anni fa. Allora, Rebecca dice a questa MG, ricorda che si sono incontrate da piccole sul muretto del lungomare, la loro infanzia felice, persino le cene la vigilia di Natale. Questo significa che erano davvero molto, molto amiche. Un'amicizia che è durata 16 anni e che poi si è interrotta bruscamente per il trasferimento di Rebecca nel Kansas. Rebecca comunque ringrazia l'amica per tutti i momenti passati insieme e le dice anche addio, spero di rivederti prima o poi con la tua futura famiglia, magari con i tuoi figli, bambini. E a trovare questa lettera tra le rocce del Mar Tirreno, proprio lì al largo dell'Isola d'Elba, è stata una bimba che poi insomma stava giocando in spiaggia e tra gli scogli ha trovato questa lettera. Il testo è passato tra le mani degli adulti che l'hanno postato sui social, sui gruppi Facebook, quelli locali, anche perché speravano che queste due ragazze in qualche modo si potessero ritrovare, si potessero riconoscere tramite il web. E la speranza è proprio questa, che la speranza che accada. Chissà quanti messaggi, cartoline, lettere per i più svariati motivi anche quest'estate. Io ho trovato, non so se vale, ho trovato un verbale di una multa sull'auto perché pagando il parcheggio ho sbagliato la targa, ma questo è un altro tipo di messaggio. Il numero per i vostri di messaggi è il 335 787 1910.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Nel 1965 Lucio Battisti incide una musica su un registratore portatile. Il titolo provvisorio è Non chiederò la carità. Quattro anni dopo, grazie all'incontro con Mogol, quella musica diventa Mi ritorni in mente. Festeggiamo così i 90 anni di Mogol.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Siamo solo noi, il rock di Vasco Rossi dal 1981, è il bello del viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latina. Siamo passati anche per il decennio degli anni 80, tra poco toccherà ai 90. Invece, per quanto riguarda il 2026, restiamo nella regione di Vasco, l'Emilia Romagna, con un'altra storia curiosa di quest'estate. E parliamo di questa cena che si è rivelata piuttosto amara per un ragazzo giovane, 18 anni, di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, che è andato al ristorante con la fidanzata. E lì al ristorante c'era anche un carabiniere fuori servizio, seduto lì poco distante, che insomma in sostanza gli fa, lo ha riconosciuto e gli fa: scusa ragazzo, ma tu non dovresti essere a casa per il controllo dei domiciliari? E quindi questa serata, che doveva essere romantica, è andata un po' maluccio, è finita con un arresto per evasione dalla detenzione domiciliare. Lui, il ragazzo, tra l'altro era già condannato per una rapina che aveva fatto da minorenne. E cosa aveva fatto il giovane per concedersi questa libera uscita con la fidanzata? Aveva chiamato il 112 per tentare di crearsi un alibi. Aveva detto che doveva uscire di casa perché la fidanzata lo avrebbe accompagnato in ospedale per un malore improvviso. In realtà i due, appunto, sono andati al ristorante, il diciottenne si è seduto tranquillamente, ha ordinato da mangiare, ha ignorato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Peccato che il carabiniere lo ha riconosciuto. Tra poco vediamo come continua questa storia, intanto continua anche il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con un grande chitarrista italiano, un grande cantautore, Alex Britti, che nel 1998 aveva scritto, tra le tante sue

0: Gelido, Alex Britti su Radio Lateniele dal 98. Come è andata a finire la storia del 18enne che è andato al ristorante con la fidanzata invece di rispettare gli arresti domiciliari che gli toccavano? Appunto, è andato al ristorante, a pochi metri da lui c'era questo carabiniere che poi era proprio della stazione di lì, di Castel San Pietro Terme, quindi l'ha riconosciuto subito, era fuori servizio e ha chiamato i suoi colleghi, insomma ha chiamato una pattuglia. I carabinieri sono arrivati subito nel locale, in pochi minuti hanno arrestato di nuovo, direi a questo punto, il ragazzo che è stato giudicato per direttissima, quindi l'arresto è stato convalidato e per lui è anche scattata un'ulteriore misura di arresti domiciliari oltre a quelli che aveva evaso quella sera andando a cena fuori. A proposito di cene fuori, può capitare di fare degli incontri inaspettati quando magari si va al ristorante o in pizzeria, anche in vacanza, che ne so, può capitare di incontrare un vicino di casa, un amico che non vedevi da tempo, un personaggio famoso. A questo giovane però è andata così così, al ristorante ha beccato la gente che l'ha riconosciuto. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

I Coma Cose dal 2023 su Radio Latte Miele con l'addio. In effetti l'atleta azzurro Lorenzo Benati alla fine ha detto addio ai suoi capelli per via di una scommessa e anche della grande impresa italiana di ieri sera. Partiamo proprio dal trionfo della staffetta maschile nei 4x400 metri con Edoardo Scotti, Sito, Sudasì e appunto Benati, che agli europei di atletica di Birmingham hanno innanzitutto vinto la medaglia d'oro, tra l'altro in un modo incredibile. Non so se per caso avete avuto modo di vedere la gara, io l'ho seguita in tempo reale ieri sera, questo traguardo al photo finish incredibile con Benati che taglia il traguardo con 3 soli centesimi di vantaggio rispetto all'avversario britannico, praticamente con la pancia. Abbiamo vinto con la pancia superando quella linea appena prima, però questa vittoria Benati è toccata, insomma l'ha costretto anche a mantenere una promessa per via di una scommessa. Con la medaglia d'oro lui insomma si sarebbe tagliato i capelli e l'ha fatto meno di un'ora fa, anche dato la conferma tramite social con una bella foto. Si era rasato completamente a zero, lui è un bel capellone biondo alto e adesso ce li ha proprio rasati. Il suo barbiere è stato il compagno di nazionale Alessandro Sibilio, che ora è anche diventato il barbiere di Benati. Bene, questo per quanto riguarda gli azzurri, che si sono davvero fatti valere nell'atletica ma anche nel nuoto a Parigi.

Manca sempre meno al concerto Una notte con le stelle a Malta con Radio Latte Miele come partner. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali ufficiali sul web.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: d'amore di Saif, se fate attenzione, i controcanti invece sono del suo amico Bresh, una bella canzone con una grande parte di Genova dentro, perché tutti e due sono molto legati alla Liguria. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao ancora da Francesco Carruba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Inizia la nostra seconda ora insieme, continueremo fino alle 17, poi arriverà Andrea D'Agostino. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Parliamo anche di un altro evento immancabile nell'estate italiana, è il Palio di Siena, che è stato rinviato per la pioggia ad oggi. Ieri infatti è stata esposta la bandiera verde, che è il segnale dell'annullamento della corsa, era prevista al tramonto, e comunque Piazza del Campo torna a essere protagonista per il Palio dell'Assunta. Si sfidano 10 contrade: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Devono fare 3 giri sul tufo e questo deciderà chi può ottenere il drappellone realizzato dall'artista Teodora Axente. In questi minuti ci sono gli spari del mortaretto per i primi preavvisi per i cavalli e i fantini.
1: Spot. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

DNA su Radio Latte Miele con Gabri Ponte e Jovanotti, che ha aperto ai fan la possibilità di fare delle richieste di canzoni per i suoi prossimi concerti proprio nei commenti dei suoi post sui social. Quindi se volete richiedergli una canzone per le prossime scalette potete farlo. Un'altra storia particolare arriva dagli Stati Uniti. Lei si chiama Baby Tony, è una influencer che da più di 10 anni torna a Disneyland e incontra gli interpreti di Peter Pan, soprattutto perché questa è la sua grande passione. Lo fa quasi ogni settimana, porta loro anche dei regali, spesso fatti a mano. Lei appunto cerca in particolare tutti gli interpreti di Peter Pan, il personaggio, il giovane che non vuole crescere mai e che ha cantato tra l'altro anche Enrico Ruggeri. Quindi conversa con lui, quasi lo intervista, fa dei video, quindi documenta ogni cosa sui social perché appunto lei è un influencer. Quei video poi diventano virali sui social e hanno trasformato questa ragazza in una web star con tanti fan, anche con qualche critica. Tra poco scopriremo perché. Lei vive appunto negli Stati Uniti, è appassionata del mondo Disney in generale. Il suo profilo, soprattutto quello su TikTok, è dedicato ai parchi con le attrazioni, parchi divertimento, ma in particolare al personaggio di Peter Pan, che in effetti piace un po' a tutti da sempre. Tra poco continuiamo a raccontare la sua storia. Adesso invece dagli Stati Uniti ci spostiamo verso il Brasile con la bossa nova che si è inventata Gaia per quest'estate. Bossa Nostra.

Bossa nostra Gaia Radio Latte Miele. Per questa influencer fan sfegatata di Peter Pan, Baby Tony, è stato inventato anche un termine, insomma, cioè una parola che calza davvero a pennello per lei, e cioè Disney Adult, cioè una persona adulta che ha una passione smodata per l'universo Disney, e quindi guarda tutti i film, si procura il merchandising, va nei parchi a tema, cerca i personaggi. E lei addirittura ha tentato di baciare un interprete di Peter Pan mentre gli consegnava un regalo. Infatti questo è proprio il problema, lei diventa un po' troppo insistente e invadente anche in questi video che diventano virali sul web e sui social, tanto che spesso questi interpreti di Peter Pan, insomma, si vede che non sono proprio a loro agio, sono un po' in imbarazzo, vanno in difficoltà, perché lei è davvero davvero invadente e riserva loro troppe attenzioni. E diversi utenti hanno commentato queste immagini, questi filmati sui social, dicendo alla ragazza, all'influencer Baby Tony, ma magari dovresti un po' rallentare, dovresti sospendere questi incontri, soprattutto dovresti lasciare in pace Peter Pan e i suoi interpreti per la serie, quando la passione diventa un po' troppo eccessiva.

Città mia, la città è la reinterpretazione di Blackberry Way, un successo dei The Move, scritta dal leader della band Roy Wood. Il testo in italiano è scritto da Mogol, che oggi compie 90 anni. Con questo brano l'Equipe 84 partecipa al Cantagiro.

0: Claudia Mori dal 1982 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele con Non succederà più. L'avete cantata in coro tutti insieme ovunque voi siate? Penso di sì. E comunque in effetti non succederà più di vedere un jackpot così alto per il Super Enalotto. Parliamo proprio della Dea Bendata e di questo record, perché nessuno ha mai vinto così tanto come insomma il premio in palio di oggi. Supera i 210 milioni di euro e supera per la prima volta il valore della vincita più alta mai realizzata da una singola persona nella storia del gioco. Infatti il 13 agosto 2019, quindi ormai sono passati esattamente 7 anni, il primato era di questo 6 al Super Enalotto da 209,2 milioni di euro, centrato a Lodi tra l'altro, con una schedina da 2 euro. Pensate, uno gioca da 2 euro e vince quasi 210 milioni. E non solo, è stata giocata con un sistema che ha generato automaticamente una combinazione casuale di numeri, quindi qui siamo proprio nell'Olimpo della fortuna. Le vie della fortuna sono infinite. Ora si apre la possibilità di stabilire un nuovo record, sempre parlando di vincite individuali. Ricordiamo che sulle vincite si applica la tassa sulla fortuna del 20% per le grandi cifre sopra i 500 euro, e questa trattenuta viene effettuata direttamente alla fonte, quindi il vincitore incassa l'importo, stiamo sognando, incassa l'importo già al netto delle imposte, e però la somma non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi. Tra poco vediamo le vincite più alte di sempre. Noi italiani siamo un po' appassionati di queste cose, non ci piace sognare, insomma, sai, anche con la schedina del Totocalcio si faceva, insomma, faccio 11, 12, 13 e mi porto qualcosa a casa. È così. Fiorella Mannoia ci fa sentire una bellissima canzone di Vasco, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Applausi per Sally nella versione di Fiorella Mannoia dal 1996 su Radio Latte e Miele. Dicevamo delle vincite più alte nella storia del Super Enalotto. La più alta in assoluto è di 371,1 milioni di euro, è del 16 febbraio 2023, però era un sistema, quindi più persone si sono messe insieme, 90 quote, insomma, per cercare di portare a casa il bottino e poi dividere. Al secondo posto c'è la vincita solista che dicevamo, quella di Lodi del 2019, proprio in agosto, con 209,2 milioni di euro. Al terzo posto di nuovo un gruppone, un sistema di 70 quote che nel ottobre 2010 è valso 177,7 milioni di euro. Vabbè, poi le vincite sono tante. L'ultimo 6 in ordine di tempo invece è quello da 35,4 milioni di euro. Anche questi, insomma, non sono pochi, noi ci accontentiamo. È stato centrato il 22 maggio 2025, l'anno scorso, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. A volte si pensa che nelle località dove si è già vinto di recente non possa capitare di nuovo e a breve, e invece non si può sapere cosa deciderà la dea bendata.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro!
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.

Anna Tatangelo presenta Essere una donna al Festival di Sanremo nel 2006, 20 anni fa, ed è un brano scritto dal paroliere Mogol, che oggi compie 90 anni, quindi gli facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno. Ovviamente la musica invece era di Gigi D'Alessio.

Tra gli artisti che hanno una lunga storia musicale ci sono anche loro, i Di Rotta Tsukuba, che sono in tour con 2026 Di Rotta Tsukuba Into the Groove, è la tournée di cui Radio Latte Miele è partner, un viaggio musicale che attraversa tutta l'Italia con oltre 30 anni di musica sul palcoscenico, sonorità bellissime, la voce di Simona Bencini, che è la cantante dei Di Rotta Tsukuba da sempre, anche cantante solista. La band stasera si esibisce ad Alassio, al Parco San Rocco, e poi invece tra pochi giorni, il 20 agosto, sarà a Copertino, in provincia di Lecce.

Sui profili social ufficiali di Radio Latte Miele su Instagram, Facebook, X e TikTok trovate anche un riassunto con tutte le medaglie vinte dall'Italia tra gli europei di nuoto e gli europei di atletica.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, Radio Latte Miele, ben ritrovati. Ciao di nuovo da Francesco Carruba. Grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Iniziamo la nostra terza e ultima ora insieme di oggi. Ci porterà fino alle 17. Per tutta questa settimana e la prossima, dalle 14 alle 17 ci siamo noi. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è 335-787-1910. Un aggiornamento importante sul Palio di Siena, perché c'è stato un nuovo rinvio nel frattempo, sempre a causa del maltempo, e quindi come ieri è stata esposta di nuovo la bandiera verde, è il segnale della decisione definitiva di rimandare tutto, perché la pioggia ha bagnato anche oggi il tufo in Piazza del Campo e questo rende inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, che viene prima di tutto. Il Palio di Siena quindi è rinviato a domani. L'ultimo doppio rinvio, come è accaduto quest'estate, risale a luglio del 2024, quindi due estati fa. D'altra parte, poi dopo sentiremo gli aggiornamenti ufficiali del meteo, però si diceva, no, in queste ore che l'AFA si sarebbe un po' attenuata e sarebbero arrivati anche dei temporali a Siena. Evidentemente è successo, sono attesi proprio dei temporali irregolari e dal 20 agosto ci sarà un peggioramento più ampio e diffuso in tutto il centro nord. È attesa proprio una perturbazione atlantica sull'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
5: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Da Dio su Radio Latte Miele con Brescia, che ha appena concluso una stagione di concerti. Adesso ha dato appuntamento ai fan all'Ippodromo a Milano per il prossimo concerto un po' più avanti, e però ha anche detto che nel frattempo arriveranno delle novità un po' fuori dalla sua zona di comfort molto presto, e quindi siamo anche un po' curiosi di scoprire di che cosa si tratta. Intanto si è fatta l'ora della merenda, allora pensavo di proporvi i latiao, che sono dei bastoncini piccanti cinesi che stanno spopolando, sono diventati degli snack trend, come scrive l'Ansa proprio oggi. Io credo di non averli mai assaggiati. Sono dei bastoncini rossi, un po' gommosi, super speziati, e pare che piacciano molto soprattutto ai giovani, ma in tutto il mondo si intende. Erano nati come cibo d'emergenza durante un'alluvione, adesso sono diventati uno snack di culto. C'è un'industria dietro da miliardi, e sono anche social, nel senso che ci sono dei video che diventano virali ovunque con protagonisti proprio i latiao, questi bastoncini cinesi. Su TikTok e Instagram ci sono persone che assaggiano in diretta questi bastoncini, come quasi come se fosse una prova di coraggio. C'è chi ne mangia uno gigante, chi ne mangia una cassetta intera, e si fanno milioni di visualizzazioni così. In Cina sono stati organizzati oltre 4.000 matrimoni a tema bastoncini, a tema latiao, e quindi c'è chi va con l'abito rosso piccante, chi ha il bouquet piccante, chi la torta piccante, tutto piccante come la nostra merenda di oggi. E anche un po' come il disco Latte Miele, quello di Baby K, Tuca Macarena.

Tuca Macarena, Baby K, disco Latte Miele. Abbiamo fatto la merenda poco fa con questi bastoncini cinesi che stanno spopolando in tutto il mondo i latte A. Ora però bisogna pulire il tavolo, la cucina, e quindi ci vuole la spugna da cucina, quella morbida che spesso è gialla. E ci sono diversi articoli che dicono che questa spugnetta, che utilizziamo più volte al giorno, può ospitare fino a 54 miliardi di batteri per centimetro quadrato, una cifra spropositata. C'è anche una buona notizia, cioè che la maggior parte di questi microbi non è pericolosa, soprattutto per chi è in un buono stato di salute, e invece possono creare problemi a chi ha le difese immunitarie un po' più basse, come le persone anziane o i bambini. Quindi la stragrande maggioranza dei batteri che sono presenti nelle spugne da cucina è innocua, per lo più causa un cattivo odore, sai, a causa del materiale. Non solo, questi batteri sono tosti, resistono anche al lavaggio, alle pulizie, si stratificano nel tempo, quindi secondo alcuni esperti la spugnetta da cucina andrebbe semplicemente buttata via dopo una settimana al massimo. E quindi, se volete, pensateci oggi quando userete ancora una volta, per l'ennesima volta, la spugna in cucina, perché magari è arrivato il momento di cambiarla.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. 8 persone arrestate, 27 denunciate a piede libero, armi e circa 2 kg di droga sequestrati. Al bilancio dei controlli di Ferragosto dei carabinieri del comando provinciale di Sassari. Le operazioni hanno coinvolto anche le squadre operative speciali del 9° battaglione Sardegna. Contestati tra gli altri furti, truffe, porto di armi, guida in stato di ebbrezza, minacce, uso indebito di carta e spaccio. A Mores un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento in casa di una carabina ad aria compressa oltre i limiti di legge e 2 pistole a salve. 3 arresti per droga sono scattati tra Olbia e Trinità d'Agultu. A Olbia un uomo è stato trovato con oltre 92 grammi di cocaina, il sequestro più consistente a Trinità d'Agultu, dove in un camper sono stati trovati chetamina, speed, marijuana, MDMA, cocaina, hashish e funghi allucinogeni, oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrate anche 2 katane, una mazza da baseball e un coltello. All'Asinara 4 persone sono state sanzionate per l'ingresso in area protetta con imbarcazione e altre 2 per la sosta in una zona a viabilità limitata. A Sennori, infine, un uomo è stato arrestato mentre tentava di forzare con un trapano la porta dell'abitazione dell'ex convivente. Ferragosto movimentato nella pineta di Maria Pia d'Alghero, dove centinaia di giovani hanno partecipato a un rave party. La serata è stata caratterizzata da un forte consumo di alcol e da situazioni di degrado. Necessario anche l'intervento di un'ambulanza per 2 ragazze in coma etilico. Ieri mattina spiagge e pinete si sono presentate ricoperte di rifiuti, rendendo necessario un massiccio intervento di pulizia. Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Cristian Mulas, ha denunciato le condizioni della spiaggia di San Giovanni e della Pineta. Sono circa 100.000 i passeggeri transitati nei porti della Sardegna in 2 giorni nel fine settimana di Ferragosto. Olbia si conferma il principale punto d'accesso all'isola e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. Tanti crocieristi attesi, circa 3.500 a bordo della Costa Pacifica, 2.600 sulla Ida Stella. Un flusso che conferma il peso del Ferragosto sul traffico marittimo e sull'economia turistica dell'isola. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il

0: Segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Riccardo Fogli e i Pooh si preparano per il doppio concerto a Taormina del 24 e 25 agosto. Noi intanto ascoltiamo proprio Riccardo Fogli con Mondo dal 1976, una canzone di 50 anni fa nel nostro viaggio nel tempo.

Con 21 modi per dirti ti amo, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele è passato anche per gli anni 80, per la precisione. Qui siamo nel 1988, la voce naturalmente è quella di Antonello Venditti, che proprio stasera si esibisce all'Arena del Mare di Termoli per il Daje Live Summer Tour che sta portando avanti. Ora io volevo capire insieme a voi un po' meglio cosa sta succedendo sulle autostrade italiane, che quest'estate come sempre stiamo utilizzando moltissimo, perché si preparano a cambiare, nel senso che su alcune tratte verranno eliminati i caselli con le solite sbarre, le barriere, e arriverà questo sistema che si chiama free flow, quindi flusso libero, proprio perché non ci saranno più le sbarre. Quindi in sostanza arriveremo al casello che non ci sarà più sostanzialmente, perché sarà tutto controllato da telecamere e sensori per quanto riguarda il nostro passaggio lì e la nostra percorrenza. Quindi per chi è abituato a fermarsi al casello per pagare, bisogna stare attenti, perché si rischia una multa salata qualora ci si dimentichi di pagare quel passaggio lì nei 15 giorni successivi. Questo modello tra l'altro è già attivo su 200 km della rete nazionale, per esempio sulla Pedemontana Lombarda, che è stata la prima apripista in Italia, poi sulla Asti Cuneo, le tangenziali di Como, Varese e anche il raccordo Ospitaletto Montichiari. Quindi qui gli utenti sono già abituati, però l'obiettivo è estendere gradualmente tutta questa tecnologia sull'intera rete autostradale, proprio per azzerare i tempi di attesa al casello, ridurre anche le emissioni inquinanti che sono causate dalle continue ripartenze ai caselli. Tra poco capiamo ancora meglio cosa sta succedendo sulle autostrade italiane. Prima Riccardo Cocciante, Un nuovo amico dal 1982. Non dico che...

Un nuovo amico e anche Celeste Nostalgia sono due brani che compongono un singolo di Riccardo Cocciante del 1982, poi hanno fatto parte anche proprio del disco che si intitolava semplicemente Cocciante. Questi pezzi sono entrambi firmati insieme a Mogol, che oggi compie 90 anni, e quindi ancora tanti auguri da parte di Radio Latte Miele. Dicevamo, come stanno cambiando le autostrade italiane? Spariscono i caselli e a presidiare i transiti arriveranno sempre di più delle strutture tecnologiche che si chiamano portali. Sono posizionati lungo la carreggiata e hanno queste telecamere, dei sensori di ultima generazione che rilevano il passaggio. Le telecamere hanno un'alta definizione, quindi fotografano la nostra targa, riconoscono il veicolo e calcolano il chilometraggio che abbiamo percorso e quindi fanno il calcolo dell'importo che dobbiamo pagare. Tutto questo automaticamente, soprattutto per chi ha già i dispositivi che permettono la rilevazione del passaggio in macchina. Per chi invece è abituato a pagare fisicamente fermandosi al casello, dovrà pagare entro 15 giorni dopo quel passaggio. Poi arriverà un primo sollecito di pagamento per posta, tra l'altro che includerà le spese di notifica e il recupero dei crediti. Se il saldo non verrà regolarizzato neanche così, allora a quel punto la palla passa alla polizia stradale, perché c'è la violazione dell'articolo 176 del codice della strada. Si rischiano multe dagli 87 ai 344 euro. Occhio anche ai gli SMS truffa, perché potrebbero arrivare dei messaggi che cercano di sfruttare questo nuovo sistema. Bisogna sempre fare attenzione, mai fidarsi dei link che arrivano tramite messaggi che non sono certificati.

0: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

Insuperabile su Radio Latte Miele con un brano che Ercomi ha presentato al Festival di Sanremo 2022 e che parla anche di velocità, di in fondo anche di curve, ho sentito, di automobili. E quindi chiudiamo la parentesi sul mondo delle macchine con un articolo che ho letto su Today e che in effetti è curioso perché parla di quel tasto misterioso che tutti abbiamo in auto. Allora, i più esperti ovviamente sanno come si usa e di che cosa si tratta, magari non tutti poi invece ci facciamo caso, è il tasto del ricircolo dell'aria. Allora, è quello con la freccina che gira attorno all'auto praticamente, su se stessa. Lo abbiamo tutti, a volte lo schiacciamo un po' a caso e spesso lo usiamo nel modo sbagliato, perché a che cosa serve davvero? Allora, chiude i condotti esterni e fa girare solo l'aria dell'abitacolo, quindi è come dire alla nostra macchina: tieni quest'aria qui, non prendere aria da fuori. Quando andrebbe usato? D'estate, per raffreddare più in fretta quando saliamo in auto, perché in teoria l'aria interna dovrebbe essere un po' più fresca e quindi così la macchina lavora meno e si risparmia anche un po' di carburante. Si può usare in galleria o nel traffico per evitare odori, smog e gas di scarico da fuori, e anche sulle strade sterrate per evitare la polvere e i pollini, per esempio, che arrivano dall'esterno. Quando invece non va usato? D'inverno o quando piove, perché altrimenti l'umidità del respiro resta intrappolata all'interno e i vetri si appannano, ma anche nei viaggi lunghi, perché l'aria diventa viziata, aumenta la CO2, insomma, ed è rischioso utilizzarlo. Tra l'altro, le auto moderne lo disattivano da sole quando il ricircolo funziona da troppo tempo, proprio per evitare che l'aria diventi pesante all'interno delle nostre macchine.

0: 17:01.
1: Abbiamo di nuovo l'opportunità di chiacchierare con il nuovo personal trainer della nazionale italiana di calcio, Andrea D'Agostino.
2: Buongiorno,
1: ben ritrovato.
2: Buongiorno, dottor Carruba, buongiorno.
1: Buongiorno, come
2: buongiorno,
1: va?
2: Buongiorno, buongiorno. Benissimo, lei sta bene?
1: Sì, benone.
2: Ha passato
1: benone.
2: Un buon Ferragosto?
1: Un buon Ferragosto, sì.
2: Bravo.
1: Lei?
2: Ma anche noi in nazionale non ci siamo persi un giorno, guarda.
1: Di allenamento durissimo?
2: Certo. Questa settimana appena passata, visto che non ci siamo visti
1: certo,
2: e nessuno
1: certo.
2: me l'ha chiesto. Quindi io non l'ho detto. Abbiamo allenato la resistenza dei ragazzi.
1: Come? Quello
2: certo.
1: è importante in campo per correre.
2: Guarda, allora abbiamo allenato la resistenza a tutto.
1: Al caldo, ci vuole. È importante in questo periodo.
2: Infatti. A lunghe estenuanti maratone.
1: Perché? Così, per esagerare, diciamo.
2: Ma maratone di cibo.
1: No.
2: Quindi li ho portati in giro per sagre.
1: Tutta la
2: settimana in giro per sagre. È stato un casino perché poi bisognava tutti i giorni ti sposti una sagra nuova e mangia e mangia.
1: Si fa in tempo
2: bevi,
1: a smaltire.
2: E mangia e bevi e bevi e mangia. Cioè, ad esempio, ne abbiamo fatte veramente tante.
1: Qualche esempio di sagra? Per esempio.
2: Allora, siamo stati in Valtellina, a Sondrio,
1: sì.
2: per Calici Valtellina.
1: Quella è
2: bella, e lì qualcuno mi ha mollato.
1: Non ce l'ha fatta già lì al primo
2: sì,
1: step.
2: Purtroppo sì, perché non sono abituati.
1: Ragazzi, no.
2: Adesso andremo alla sagra degli Scarpinoch a Parre, provincia di Bergamo.
1: Ah, beh, comunque vicino,
2: buoni Scarpinoch.
1: Sì, faccia sapere poi come va.
2: Festa dedicata al raviolo bergamasco.
1: Buoni. Beh, è interessante, questo personal training utilizza delle tecniche strane, originali, contemporanee.
2: Lo so, mi hanno chiamato per questo.
1: Siamo qui per imparare. Vi lascio ad Andrea D'Agostino, grazie Umberto Cappellato in regia, ci ritroviamo domani.
2: A domani, Fra, ciao, buona serata. Ciao. Eccoci qua, un lunedì 17 di agosto. È già cominciato da un pezzo, Io devo ancora abituarmi a questo inizio di orario un po' diverso dal solito. Ma iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari e Sorry, scusa, lo siento.

0: Comincia con i Pinguini Tattici Nucleari, la nostra preserata insieme. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buonasera maestro. Buonasera. Passiamo da un buongiorno a una buonasera, così senza soluzione di alla prossima sarà buonanotte. Vi facciamo rimbocchiamo le coperte. Anche ad agosto, tra l'altro, rimbocchiamo le coperte. Buonasera a tutti, ciao, un buon lunedì 17 di agosto. Per le prossime due settimane a riportarvi a casa ci penso io e vi lascio proprio lì di fronte alla porta. Mi infilo anche la chiave, giro e vi lascio entrare con le buste della spesa. Ciao a tutti, una buona serata, pronti anche oggi per passare queste tre ore insieme con tanta bella musica italiana e anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Come sempre partiamo con una domanda, perché vi chiedo di condividere con noi quali sono quei giochi che facevate da bambini che più vi ricordate, che a cui siete più legati, quello che vi piaceva di più, quello che vi veniva meglio, che ne so. Io ad esempio a nascondino non ero bravissimo, ad acchiapparella non ero sto fenomeno, però a palla avvelenata me la cavavo bene, lì me la cavavo abbastanza bene, riuscivo quasi sempre ad arrivare tra gli ultimi. A Celai, a Chiapparella, poi so che ad esempio in altre località si chiama, tipo in Toscana mi pare si chiami Chiappino, già nome simile, non ero proprio assolutamente bravo. I riflessi non fanno parte del mio repertorio. Comunque, i vostri giochi da bambini quali sono, quali erano, quelli a cui siete più affezionati, con un messaggio scritto o vocale come preferite al 335 787 1910.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale, accendi il tuo business.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Latte Miele in questo lunedì sera 17 di agosto. Ciao a tutti ancora, una buona serata qui su Radio Latte Miele. 335-787-1910, sempre questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Parliamo di giochi che facevamo da bambini, soprattutto all'aperto, no? Quindi quelli da cortile, da oratorio, da intervallo a scuola, da spiaggia, no? Anche visto il periodo. Ad esempio mi ricordo sempre, e mi dispiace quando non lo vedo fare ai bambini, le biglie. Le biglie bellissime, ragazzi, le biglie, quelle con tutti i ciclisti dentro, no? Pantani, Cipollini, quelli lì. Era bello perché poi facevamo un po' a botte io e gli altri bambini per decidere chi doveva essere trascinato per le caviglie per fare la pista con il sedere e lasciare impronte e ritrovarsi tutto il costume pieno di sabbia. Una roba fastidiosissima, però il bello era divertente proprio quello, no? Questa sensazione di essere trascinati e fare la pista col proprio sederino. Allora, ne parliamo perché ci sono dei giochi che potremmo dire un po' propedeutici ad altri giochi un po' più da adulti, soprattutto a livello sportivo, no? Ce ne sono tantissimi. Uno di questi, a quanto pare noi siamo molto molto bravi, che è il flag football. Non so se ne avete mai sentito parlare, però è un gioco che serve proprio a insegnare il football americano. No? Quello dove ci sono i placcaggi, quello delle coperture, degli caschi, degli elmetti che sembrano più da guerra che da sport. Ecco, in questa specialità, il flag football, dove per fermare l'avversario non lo devi placcare ma gli devi sfilare dalla cintura dei pantaloni una pezzetta di stoffa. Quindi un gioco praticamente che si può fare in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione. Proprio in questi giorni ci sono stati i mondiali in Germania e siamo arrivati secondi dietro agli Stati Uniti, quindi abbiamo vinto la medaglia d'argento in questo sport e grazie a questo risultato arriveremo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 in questa specialità nel flag football. Quindi l'Italia ha già una qualificata per qualcosa alle Olimpiadi. Fatemi sapere quali sono i vostri giochi da bambini preferiti, quelli che ricordate con più sorriso e più nostalgia al 335-787-1910. Dai maestro, io se devo dire uno dico proprio le biglie, la pista con le biglie in spiaggia, quella bellissima. Dai, ne parliamo insieme tra poco, intanto Giuli e Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Julie insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone in questo lunedì sera su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di quei giochi che facevamo da bambini e che poi magari abbiamo un po' perso, anche perché sono, si sa, no, pochi giocano a nascondino a 40-50 anni, insomma, no, vero? A meno che non sei latitante, in tal caso potresti anche farlo. Ce ne sono tantissimi. Siamo partiti dalla nostra bella prestazione ai mondiali di flag football, che è una sorta di versione di football americano ma un po' più dolce e delicata, no? Perché invece di placcare gli avversari per sbatterli a terra in malo modo, gli devi semplicemente strappare una pezzetta di stoffa che hanno incastrato nella cintura per riuscire a placcarli e bloccarli e inibirgli alla corsa. E siamo diventati forti, a quanto pare, in questo sport. Non me l'aspettavo, insomma, era veramente una bella prestazione. Bravi i nostri ragazzi, la nazionale maschile italiana ce l'ha fatta. È arrivata al secondo posto, perdendo in finale proprio contro gli Stati Uniti. Quindi, vabbè, diciamo che sono i massimi. Infatti, abbiamo perso 26-46. Un po' sbilanciatina, però comunque è andata bene, perché ci dà la possibilità così di andare poi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove c'è proprio questa specialità nel programma olimpico. Il maestro Cappellato poco fa in regia mi ricordava di un gioco che faceva lui da bambino, che tra l'altro ho visto di recente in un episodio di Squid Game, quella serie Netflix un po' truculenta. 6 noccioli di pesca. Se ne teneva uno in mano e gli altri venivano sparsi in un cerchietto, insomma, sul terreno. Uno lo si lanciava, bisognava cercare di prenderne un altro, e poi ne lanci due, giusto? E devi lanciare. Prendi il terzo e devi cercare di prendere gli altri tre. Insomma, così un casino. Dura ore sto gioco, perché immagina anche dei bambini con dei noccioli di pesca, che non sono mica piccoli, con dei noccioli di pesca in mano, riuscire a fare tutto questo armeggiamento vario ed assortito. Si parla proprio di questo, dei vostri giochi d'infanzia, quelli che facevate magari in famiglia, con i vostri fratelli e cugini, con la compagnia, con i compagni di scuola, con gli amichetti all'oratorio, insomma tutto quanto in cortile, a giardinetti sotto casa. 335 787 1910 e tra poco anche i vostri messaggi.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. È deceduta dopo un mese di lotta tra la vita e la morte Michela Rubiu, la donna di Solanas, gravemente ferita all'alba del 23 luglio dal marito Alessandro Pintus, al culmine di una violenta lite nel bar di proprietà della vittima. Pintus era confesso e accusato anche dell'omicidio del fratello Andrea Pintus, avvenuto poco dopo nella casa di famiglia Quartu. Con la morte di Michela Rubiu, per l'indagato l'accusa si aggrava, si procede ora per duplice omicidio volontario. Ed è stato individuato e arrestato lo scafista alla guida del barchino che ieri ha travolto una 17enne nelle acque davanti alla spiaggia di Suggiudeu. La procura di Cagliari ha acquisito i video che mostrano l'imbarcazione procedere ad alta velocità e impennare in una zona affollata da bagnanti. Il 28enne algerino, ritenuto il presunto timoniere e scafista, è accusato di lesioni personali gravissime e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La ragazza soccorsa dai bagnanti e trasferita d'urgenza al Brozzu resta in gravi condizioni, ma la prognosi è migliore di quanto temuto inizialmente. Una media di circa 20 incendi al giorno nel fine settimana, ma nessun fronte ancora attivo grazie al rapido intervento dell'apparato regionale antincendio. Con l'arrivo del maestrale cresce però il livello di pericolosità, soprattutto nelle aree orientali e meridionali dell'isola. Vento forte e temperature elevate favoriscono sia gli inneschi sia la propagazione delle fiamme. La flotta aerea è adeguata, ma oltre i 30-40 nodi gli elicotteri possono avere forti limitazioni operative. Preoccupa anche l'andamento anomalo della stagione con ondate di calore frequenti e persistenti. Quest'anno registrati inoltre una quindicina di incendi provocati dai fulmini durante i temporali nelle zone montane. Ha tentato di entrare in casa della ex smontando con un trapano la cornice della porta. È successo ieri sera a Sennori, dove la donna ha chiamato i carabinieri. Il 49enne in stato di alterazione è stato trovato dai militari col trapano in mano e li avrebbe minacciati. Bloccato e arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali. Questa mattina l'udienza di convalida deve rispondere di violazione di domicilio, porto d'arma, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La giudice ha convalidato l'arresto, disposto il divieto di avvicinamento a 1000 metri con braccialetto elettronico. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
5: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
6: Tra le tante cose rimaste delle Olimpiadi di Milano Cortina ci sono proprio anche le mascotte che saranno messe all'asta all'inizio di settembre. Proprio di mascotte parliamo tra pochissimo, ma prima il nostro viaggio. Ripartiamo con Rita Pavone.

Stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

Facciamo gli auguri a Mogol anche grazie a questa canzone di Marcella, Senza un briciolo di testa. Buon 90° compleanno a forse uno dei padri fondatori della musica italiana, per come la conosciamo oggi. Quindi un grande grazie a Mogol per tutte le grandi emozioni che ci ha saputo regalare in questa bellissima e favolosa carriera, ricca di successi. Si parlava di mascotte prima perché, se ve lo siete perso, la Fondazione Milano Cortina, quella che ha gestito tutta l'organizzazione delle Olimpiadi, sta mettendo all'asta anche le mascotte, quindi quelle che abbiamo visto un po' più spesso, no? I due piccoli animaletti, Tina e Milo, che hanno rappresentato bene, secondo me, proprio lo spirito delle Olimpiadi. Un po' dispiace perché, insomma, è un simbolo che viene messo all'asta e poi chissà chi se lo compra. Però la storia della mascotte in realtà è più recente di quanto pensassi, perché bisogna tornare solo agli anni 70. Siamo negli Stati Uniti, quando un ventenne si infila in testa un costume da gallina e lì nasce la storia delle mascotte, perché nasce il San Diego Chicken, cioè il pollo di San Diego, quello che poi diventa mascotte della squadra di baseball di San Diego. Subito dopo ne nasce un altro nel 1978, il Philly Fanatic, la mascotte dei Philadelphia Phillies, oggi considerato la mascotte più celebre e riconoscibile in tutto lo sport statunitense. Se l'avete mai vista, probabilmente ve la ricordate, è una specie di pollo verde con uno strano tubo al posto del becco, con la lingua che fa zig zag fuori dentro, senza ali. È un po' bruttarello il descritto così, però è molto riconoscibile, cioè proprio chi lo riconosce, conosce lo sport americano, sa molto bene di cosa sto parlando. Però gli Stati Uniti non sono la nazione al mondo che ha un problema con le mascotte. Ce n'è un'altra, che come sempre sono i giapponesi, però vabbè, quello è un altro discorso e tra poco ne parliamo, perché lì la mascotte è una cosa seria. Guai a giocare e a scherzare con le mascotte e i giapponesi. Ne parliamo insieme tra pochissimo, prima una bella canzone di Samuele Bersani ed è Spaccacuore. Spengo

0: Samuele Bersani e Spacca Cuore su Radio Latte Miele. Parlavamo di mascotte americane, che noi pensiamo che gli americani facciano sul serio, e perché non abbiamo ancora conosciuto le mascotte giapponesi, quelle sì che fanno sul serio e che bisogna stare ben attenti a scherzare con i giapponesi e le loro mascotte, perché per loro sono una cosa serissima, davvero molto seria. Loro le chiamano, non le chiamano mascotte, ma le chiamano Yuru Chiara, e non sono un vezzo sportivo, ma sono una cosa istituzionale, promozionale, fatta seriamente. Rappresentano di tutto e di più: treni, aziende, prefetture intere, che sono le nostre regioni, persino gli ospedali hanno le mascotte, quindi possiamo dire che ogni cosa deve avere la sua mascotte. Se ne contano circa 1500 in tutto il Giappone, ognuna con la sua storia, con la sua presenza online istituzionale e anche con una linea di prodotti dedicati. C'è qualcuna che spicca più di altre, come ad esempio il Kumamon, che è un orso nero nato nel 2010 per promuovere un treno veloce nella prefettura di Kumamoto. Hanno fatto una scelta un po' particolare, cioè non l'hanno registrato come marchio, l'hanno lasciato libero, insomma tutti potevano usarlo come preferivano. Questa apertura nei confronti delle altre persone che potevano utilizzare questo orso peluche ha generato $1 miliardo in vantaggi economici per tutta la regione, perché è diventato proprio il simbolo della regione, non solo del treno, ma praticamente di ogni attività. A fine anno c'è il Yuru Chiara Grand Prix, cioè il gran premio di tutte le mascotte presenti in Giappone, ed è proprio un torneo dove si radunano tutte le mascotte vecchie, nuove, storiche, appena nate, eccetera, per eleggere la migliore dell'anno con voti online che arrivano da tutto il paese. Penso che quello sia il loro capodanno migliore in assoluto, perché una grandissima parata di mascotte, e per il grande amore che provano i giapponesi per questo genere di cose, sono sicuro che è una bellissima festa.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10.
6: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.

Se ci sarai il Luna Pop su Radio Latte e Miele, parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo con quello che è il bilancio tra atletica e nuoto agli europei. Con 65 medaglie, i colori azzurri hanno brillato in Europa in un anno da incorniciare per lo sport italiano. Vincitori nel medagliere dell'atletica con 10 ori e maggior numero di medaglie tra tutte le nazioni nel nuoto. Il movimento sportivo azzurro gode di ottima salute. E si vede anche dalla ginnastica artistica, perché è una giornata da incorniciare anche agli europei di Zagabria per l'Italia, che porta a 3 medaglie in differenti attrezzi. Manile Esposito conquista l'oro al corpo libero, tornando regina dopo 2 anni, e vince anche l'argento sulla trave. Nelle parallele asimmetriche invece Elisa Iorio e Giulia Perotti hanno fatto doppietta seconda e terza. Cambiamo pagina e passiamo al calcio con Cristiano Ronaldo, che pochi giorni dopo essere convolato a nozze con Georgina Rodriguez in un matrimonio super segreto, in un'intervista a Vogue apre per la prima volta al ritiro dal calcio. Probabilmente sarà il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare una eredità spettacolare. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Inizia con Merck & Cremont, Serena Brancale e I The Colors con Partenope, questa ultima ora insieme qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, una buona serata, io sono Doug, con me in regia alla sua ora 12 su 12 c'è il maestro Cappellato. Maestro, una buona serata anche a lei. 335-787-1910, le ultime due ore le abbiamo passate insieme parlando di mascotte, di giochi che facevamo da bambini, e questa ultima invece la passeremo parlando d'alberi, argomento che soprattutto d'estate, no? Quando magari uno cerca giustamente un po' di frescura, un po' di ombra nella grande caldazzo estivo a cui purtroppo ci dobbiamo abituare, insomma non è mai una brutta cosa. Sono sicuro che almeno uno in mente ce l'avete. Avete presente proprio quegli alberi che dici, cavoli, questo è un albero maestoso, altissimo, con un tronco veramente gigantesco. Ecco, c'è un registro nazionale che riguarda proprio questo tipo di alberi. Non so se lo sapevate, io l'ho scoperto oggi pomeriggio e quindi mi faceva piacere parlarne con voi tra pochissimo.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter La Vitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rebibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
3: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

settembre e due settimane su Radio Latte Miele. Vi dicevo poco fa, lo so che ce l'avete in mente, un albero a cui magari siete particolarmente legati, no? A volte ci capita di vederne uno, che ne so, sulle sponde di un lago, sulle sponde di un fiume, in un parco, particolarmente scenografico. In Italia esiste un registro di quelli che vengono definiti alberi monumentali. Monumentali, quindi vuol dire veramente che sono alberi degni di nota, tanto da meritare un registro tutto per loro. Sono circa 5.000 in tutta Italia. Non basta essere grande, però bisogna, non è il famoso albero grande, ci vuole un grande albero. Questa è la differenza. La legge lo definisce così: un esempio raro di maestosità e longevità, che abbia un valore naturalistico oppure legato a un evento storico, una tradizione o la memoria di un luogo. Sono dei criteri abbastanza soggettivi, volendo, no? Però comunque ci dà un po' l'idea del perimetro in cui ci stiamo infilando. E ce n'è veramente una caterva in tutta Italia. Solo recentemente il Ministero dell'Agricoltura ne ha aggiunti altri 82, arrivati più o meno da ogni parte d'Italia. Ce n'è veramente tantissimi. Ad esempio, io non me lo immaginavo, ma anche a Milano ce ne sono diversi. Ad esempio nei giardini di Porta Venezia ce n'è una decina. Sono tutti alberi che superano ampiamente i 10-15 metri. Oppure anche all'interno del Parco Sempione, lì ce n'è un paio, magari con tronchi che hanno un diametro anche di 5 metri, 6 metri, quindi veramente degli alberi molto molto importanti. Alcuni degli alberi che sono stati recentemente introdotti però hanno una storia tutta particolare, a volte legata anche a delle leggende che vengono tramandate di generazione in generazione. Ne parliamo meglio tra poco, prima il disco Latte e Miele di questa settimana, che per questa settimana dopo Ferragosto abbiamo affidato

Baby K e Tuca Macarena, disco Latte Miele per i prossimi giorni qui da noi in radio, su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questi alberi che vengono inseriti quasi ogni anno all'interno di una lista redatta dal Ministero dell'Ambiente come alberi monumentali, alberi o talmente grandi, maestosi, alti e storici, o alberi che hanno magari una storia alle spalle, a volte legata a delle leggende, o altre volte legata semplicemente a un fattore di resistenza a tutte le intemperie che la natura gli può scagliare contro. C'è un albero nell'ex caserma di Pescara, che è un pino d'Aleppo, che sembra cascato, cioè sembra che si è piegato, ma non è morto. Cioè è rimasto lì, sdraiato su un fianco, ma continua a essere vivo. Dopo un cedimento del terreno è finito a terra, ma ha continuato a crescere in orizzontale. Incredibile, bellissimo. Invece di spezzarsi, il tronco ha iniziato e ha continuato a crescere, e oggi misura oltre 2 metri di circonferenza. Ce ne sono tanti altri, ad esempio sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, c'è un tasso vetusto della foresta umbra. È millenario, quindi veramente ha una storia molto lunga alle spalle, e avendo una storia tanto lunga ha anche una leggenda che si porta dietro. Si dice che sia velenoso in tutte le sue parti, e la tradizione vuole che chi si addormenta alla sua ombra non si sarebbe più svegliato. Pensa a te che storie, che c'è anche semplicemente dietro un albero cosa si può costruire. Ce n'è un altro che addirittura mischia religione e natura. Qui siamo vicino Norcia, c'è una quercia di 5 metri circa, che porta dietro veramente una leggenda incredibile. Si dice che il diavolo ottenne da Dio il comando sulla terra nei mesi in cui gli alberi restano spogli. Ma questa quercia tiene le foglie secche fino a primavera inoltrata, quindi il diavolo in realtà non può avere il dominio che gli era stato promesso, tutto quanto legato a una bella tradizione che viene tramandata di bocca in bocca, di padre in figlio, eccetera eccetera eccetera. Quindi vedete che alla fine la storia bella non è solo nei nostri monumenti, molto spesso ci sono storie ancora più interessanti nella nostra natura.

0: spot. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di

0: Dipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Non c'è modo migliore per festeggiare Mogol se non ascoltando la sua musica. Nel giorno del suo 90° compleanno, tutto il giorno ne stiamo ascoltando tantissime di meravigliose, come quella che sta per arrivare di Nicola Di Bari.

0: Se la chiavò.
1: Zucchero e il mare impetuoso al tramonto su Radio Latte Miele. Tramonto che ormai ci siamo, siamo lì in zona tramonto per molte persone nel nostro paese che proprio magari in questi minuti lo stanno ammirando di fronte al mare. Quindi meraviglioso e fantastico. Magari nel verde di un parco, perché no? Ecco, proprio di parchi parliamo per questa ultima mezz'oretta insieme. Se prima parlavamo di alberi proprio fisici, nel senso di un albero molto grande, anche parecchi alberi però possono dare il proprio contributo, soprattutto a sconfiggere il caldo. Gli alberi, lo sappiamo, abbassano le famose isole di calore di a cui purtroppo ci stiamo abituando e stiamo imparando a conoscerle, dove l'asfalto e il cemento accumulano calore di giorno e poi lo spam di notte, insomma 50 gradi pure di notte. Gli alberi sono importantissimi, insomma lo sappiamo molto molto bene, e finalmente è arrivata la classifica delle città italiane con più alberi in assoluto. Yeah! Ma non con più alberi nel senso numerico, con più alberi per abitante, che è un rapporto sensato, no? Una città grande probabilmente ha più alberi di una città piccola, però magari la città piccola è più verde rispetto alla città grande proprio in relazione agli abitanti che la vivono. La capitale verde d'Italia è Modena. Modenesi, me lo confermate? Allora, secondo questo rapporto dell'Istat ci sono 117 alberi ogni 100 abitanti. Vengono considerati però solo quelli gestiti dai comuni, quindi se io nel mio giardino di casa ho 4 alberi, quelli non contano. Se invece vicino a casa ho un parchetto con 4 alberi, quelli sì, invece contano. Questo è per darci anche una direzione. Dietro Modena ci sono Trieste e Cremona, che sono le uniche 3 città a superare il numero di abitanti con il numero di alberi. Per tutte le altre invece c'è meno di un albero per abitante. Questa è una cosa piuttosto triste secondo me. Però tra poco vediamo anche le altre città come sono messe. Prima ritroviamo anche una bella canzone di Laura Pausini, con cui ritorniamo a sognare gli anni 90 e quelle belle serate estive ancora più fresche, più vivibili con la musica italiana di Radio Latte Miele. Questa è Non c'è. Lunedì 17 di agosto, ancora una buona serata.
2: Tu

Laura Pausini non c'è su Radio Latte e Miele in questa calda serata di lunedì 17 di agosto, però ormai ci stiamo rendendo conto, soprattutto anche al nord Italia, un po' le temperature si stanno attenuando grazie anche all'arrivo di qualche perturbazione che un po' di frescura ce la regala, soprattutto magari in zone dove la siccità sta portando anche un po' la preoccupazione nei confronti delle foreste e dei boschi che purtroppo stanno soffrendo parecchio. Stiamo parlando proprio di tutti quei gli alberi, no, che popolano le nostre città. C'è una classifica corredatta dall'Istat che sta cercando di capire quali sono le città che hanno più alberi per abitante, quindi molto semplice. Vengono contati però tutti gli alberi, quelli privati no, ma tutti gli altri sì, quindi anche semplicemente che ne so, il filare di alberi lungo una via viene contato. Corso Sempione, che c'ha tutti gli alberelli a costeggiare, ma anche quello viene contato giustamente. Le grandi città si comportano un po' male da questo punto di vista. Quella più virtuosa in assoluto è Torino, che si trova alla decima posizione con 43 alberi ogni 100 abitanti, non tantissimi. Bologna alla 42esima, Milano alla 51, ultimo posto, anzi penultima in assoluto è Napoli al 98esimo posto, mentre all'ultimo proprio fanalino di coda c'è solo Siracusa che ha 2 alberi ogni 100 abitanti. Sono veramente pochissimi 2 alberi ogni 100 abitanti, ma piantiamo 2 alberelli, porca miseria ragazzi, sennò qua veramente cioè non si va avanti. In realtà questa non è una classifica che va letta come verde assoluto, quindi miglior qualità della vita, semplicemente è una misura per rendersi conto di come i comuni in cui viviamo gestiscono questo aspetto importante per la nostra vita, soprattutto vedendo quello che è successo in quest'estate del 2026, in cui ci siamo resi conto che l'asfalto non è un bene, a volte qualche albero in più, un prato in più da curare, forse è meglio di un bel parcheggio.

0: spot.
1: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
3: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Gali con Good Times in questo lunedì sera 17 di agosto. A proposito di Gali, a proposito di estate, immaginiamolo giustamente anche lui in vacanza dopo un anno in cui non si è fatto sentire, quindi sicuramente sta lavorando a qualcosa. Non escludo però, diciamo così, featuring eccezionali. Potrebbe darsi, magari nelle prossime settimane o prossimi mesi, potrebbe arrivare una collaborazione con qualcuno di stellare. E a proposito di stellare, se vi dico baci stellari, chi vi viene in mente? Valeria Marini, perché proprio Valeria Marini giusto qualche giorno fa ha pubblicato sui suoi profili social una foto insieme a Gali. E che siamo, che il mondo è strano, cioè gli incontri strani ne ho sentiti tanti, come Matteo Renzi a cena con Katy Perry, anche la cena tra Gali e Valeria Marini, questa non me la sarei mai aspettata. Però del resto l'estate 2026 doveva essere l'estate delle pazzie, del grande caldo e dei colpi di testa. Ecco, forse anche in questo caso qua Gali e Valeria Marini proprio non l'avrei predetto, neanche se glielo chiedevo a Paolo Fox. Neanche Paolo Fox ci sarebbe arrivato a questo stranissimo incontro.
1: Latte e miele. Parlano di me, una donna facile con le difficoltà.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 19:58.
1: Gli ultimi minuti e poi ci salutiamo, promesso maestro Cappellato, così finalmente ci dirigiamo ognuno verso la propria rispettiva abitazione, magari per una bella cena, no? Che ne dice maestro? Ci sta. Io ho del tofu. Non mi guardi così, c'ho solo quello in frigo. Non ho fatto la spesa, mi è rimasto quello. Non ho scongelato nulla, quindi mi va bene così. Però fatemi fare un saluto, visto che parliamo di cena. C'è scritto, si firma come capitano, poi non so il suo nome, però ci manda una bella foto di una pizza. E qui scatta subito la gelosia nei confronti della pizza, l'invidia prepotente nei confronti di questa bella pizza margherita che ci ha mandato questo nostro ascoltatore. Allora, caro capitano, buona pizza, goditela insieme all'oroscopo di Paolo Fox per domani, quindi potete segnare e verificare, come sempre dice il nostro amico Paolo, tutto quello che sono le sue previsioni, a seguire anche l'appuntamento con Rewind e tutta la storia della musica italiana concentrata in un solo programma, e noi torniamo domani a partire dalle 17. Grazie al maestro Cappellato, da Dag un abbraccio a tutti, ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro, anche a chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni, Toro oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme, evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze. Viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante. Questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo, se devi mettere a posto delle questioni di lavoro mi raccomando scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi, ma soprattutto i nemici, gli avversari che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico o psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'Acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche. In particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind,
1: Rewind,
0: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1977.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Latte Miele, Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica.
8: 1980.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. È deceduta dopo un mese di lotta tra la vita e la morte Michela Rubiu, la donna di Solanas, gravemente ferita all'alba del 23 luglio dal marito Alessandro Pintus, al culmine di una violenta lite nel bar di proprietà della vittima. Pintus reo confesso e accusato

0: accusato di lesioni personali gravissime e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La ragazza soccorsa dai bagnanti e trasferita d'urgenza al Brozzu resta in gravi condizioni, ma la prognosi è migliore di quanto temuto inizialmente. Una media di circa 20 incendi al giorno nel fine settimana, ma nessun fronte ancora attivo grazie al rapido intervento dell'apparato regionale antincendio. Con l'arrivo del maestrale cresce però il livello di pericolosità, soprattutto nelle aree orientali e meridionali dell'isola. Vento forte e temperature elevate favoriscono sia gli inneschi sia la propagazione delle fiamme. La flotta aerea è adeguata, ma oltre i 30-40 nodi gli elicotteri possono avere forti limitazioni operative. Preoccupa anche l'andamento anomalo della stagione con ondate di calore frequenti e persistenti. Quest'anno registrati inoltre una quindicina di incendi provocati dai fulmini durante i temporali nelle zone montane. Ha tentato di entrare in casa della ex smontando con un trapano la cornice della porta. È successo ieri sera a Sennori, dove la donna ha chiamato i carabinieri. Il 49enne in stato di alterazione è stato trovato dai militari col trapano in mano e li avrebbe minacciati. Bloccato e arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali. Questa mattina l'udienza di convalida deve rispondere di violazione di domicilio, porto d'arma, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La giudice ha convalidato l'arresto, disposto il divieto di avvicinamento a 1000 metri con braccialetto elettronico. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
6: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
7: 1978.

0: spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
1: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
4: 2021.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1967.

0: 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se tu

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
5: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
7: andiamo? Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Latte Miele Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi.
8: La musica che non si dimentica. 1983.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
4: 1977.

0: Sport.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
4: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele
5: 2007.

0: estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove
1: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Spot.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.
1: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po'.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
3: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro!
4: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: 22:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, stai meglio rispetto a ieri, poi dal 23-24 arrivano risposte ai movimenti di lavoro. Anche chi è rimasto fermo, ricordo che Saturno nel segno rappresenta un blocco, un momento di riflessione, ripartirà. In amore evita tensioni. Toro, oggi e domani porta pazienza, soprattutto per contratti, accordi, conferme. Evita discussioni, non ingigantire le provocazioni. La fine di agosto sarà importante se c'è stata un'interruzione di lavoro e intendi fare qualcosa di diverso. Gemelli, periodo molto favorevole per l'amore, per gli incontri, per le nuove esperienze. Viaggi, persone diverse, situazioni fuori dalla routine possono arricchirti molto. Cancro, sono giornate attive per quanto riguarda i progetti. In amore questa Venere dissonante non parla di una chiusura netta, ma probabilmente di tensioni che stai portando nell'ambito sentimentale, di distanze, probabilmente per questioni di lavoro. Stimolante periodo, ma anche un po' troppo impegnativo. Leone, ottimo momento per l'amore, il fascino non manca, incontri, progetti di coppia. Attenzione però alla stanchezza e ai piccoli fastidi fisici, perché per fare troppo nel corso degli ultimi mesi hai messo a repentaglio un certo equilibrio interiore. Insomma, non esagerare con gli impegni. Vergine, lavoro in evoluzione e qualche scelta da fare. Da giugno ci sono alcuni nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un'attività da dipendente, che non sanno se continuare o no una collaborazione. Alcuni hanno dato un taglio netto. L'amore però è favorito, possibili incontri e importanti progetti di coppia. Bilancia, Venere nel segno ti rende molto affascinante. Questo è un momento utile per farsi notare, quindi se hai un ideale seguilo. Se devi mettere a posto delle questioni di lavoro, mi raccomando, scegli le persone giuste. Saturno in opposizione rappresenta i blocchi, ma soprattutto i nemici, gli avversari, che comunque potrai superare. Lo Scorpione recupera energia, fiducia dopo un periodo un po' stressante. Dalla prossima settimana arrivano notizie che fanno piacere anche dal punto di vista pratico, lavorativo, economico. Un amore nato ora potrebbe diventare importante a settembre. Sagittario, periodo favorevole per l'amore, per le passioni, ma soprattutto per le nuove esperienze, perché quante volte l'ho detto, a te non piace fare sempre le solite cose. Attorno a venerdì possono arrivare occasioni, inviti, lasciati sorprendere. Capricorno, molte responsabilità e forse troppo stress. Venere rende l'amore delicato, lontano a livello fisico o psicologico. Attenzione alle richieste insoddisfatte. Meglio evitare discussioni, affrontare una cosa alla volta. L'Acquario è spinto in amore e nel settore amicizie. Più complicate invece sono le questioni lavorative ed economiche. In particolare se un programma, un progetto, un contratto sono in ritardo sui tempi. Oggi e domani cerca di ripesare e recuperare energie. Pesci, giornata favorevole e dinamica, l'amore ti chiama, sarà ancora più incessante e appassionante a settembre. Telefonate, inviti, incontri, tutto può rendere la vita più serena. Hai voglia persino di chiarire vecchie situazioni che sono rimaste senza risposta. Le intuizioni valgono molto. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: spot.
1: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Not.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2017.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele
1: 1978.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.